Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

tu sei lì un'altra volta. E prendo fuoco alle mani se dall'oceano mi chiami.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 359 e oggi, in questa magnifica giornata calurica, mostruosa, una caldazza incredibile, andremo a parlare del racconto dell'ancella. Lo faremo con Marco Palma.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E con Laura. Con Laura.
3: Ciao a tutti.
1: La coautrice del... dei nostri racconti più strani.
2: Laura e basta, ma perché Laura, vuole tenere Laura l'anonimato?
1: Basta, Laura e basta, Laura va bene basta. Così.
2: No, specifichiamo subito che non siamo sessisti con i nostri ascoltatori.
1: No. Assolutamente no, anche se l'argomento di...
2: La solita donna senza il cognome.
3: No, perché non c'è bisogno del cognome per definire una donna, anche perché il cognome del padre.
2: Perfetto.
3: No, volevo solo dire che ciao ci sta particolarmente... Fatemi fare un attimo la professoressa. Ciao, ci sta particolarmente bene in questa puntata. Dall'antico volgare milanese, ciao, schiavo, quindi meglio di così per parlare del racconto dell'ancella.
1: E andiamo a parlare di questa storia, di questo libro della Artwood, un libro del lontanissimo 1985, che ormai sembrano calende greche, ma in realtà è l'altro ieri.
3: Per fortuna è l'altro ieri.
2: Sono 40 anni.
1: Vabbè, sono 41. 40 anni, 41.
2: Posso dire che posso bullarmi del fatto che il libro è più vecchio di me?
3: Ma certo, Io sono qui soltanto per questo, perché c'è un giovanissimo come te.
2: Giovanissimo, non più.
3: Sì, dai.
2: Giovane. O come dice Roberto, super giovane.
3: Super giovane. Con cui mi va proprio di...
2: Di dialogare.
3: Di dialogare.
2: Va bene.
1: Perché andremo a parlare di questo seriale, prima di tutto, oltre che del libro. Un seriale che naturalmente vedrà come protagonisti i due dialoganti che avete sentito. Perché
2: sì, oggi sei un po' arbitro.
1: Perché
2: diciamo,
1: perché a me questa serie, devo dire appunto, lo faccio come prefazione, mi ha fatto profondamente schifo proprio. Mi fa veramente rivoltare lo stomaco l'idea di una... storia che praticamente è una storia distopica che sta attaccata con lo sputo. Anzi, lo sputo è un collante molto molto più grande di quello che si può visionare in un racconto di questo genere. Racconto di cui io non ho letto il libro, ma purtroppo, ahimè, perché questioni psicologiche, a suo tempo, cioè credo il lontano 2016 ci sia stata la prima.
2: Forse 2017.
1: 2017, sì. L'ho vista tu. PS, attenzione, io la prima stagione l'ho vista in lingua originale. Sì, perché a quel tempo si usava, si faceva ancora sta roba.
2: Però tu c'hai questo brutto vizio.
1: Sì. In lingua originale con dei sottotitoli improbabili.
3: Ma se no subtitles.
1: A quel tempo. E credo addirittura di aver fatto una recensione nel lontanissimo tempo. Però ecco, cosa c'è da dire del racconto dell'ancella dal mio punto di vista? Oltre al fatto che la trama appunto... poggia su delle uova già rotte.
2: Poggia su un libro.
1: Su un libro che è fatto di uova già rotte, cioè nel senso che non funziona niente, è un racconto che non sta né in cielo né in terra, un'ipotetica guerra civile che si trasforma in una guerra nucleare, che poi si continua a combattere come guerra civile, e nel mentre succede tutto questo, si instaura negli Stati Uniti per una motivazione... che non ha né capo né coda, uno stato autarchico, teocratico e patriarcale, tutto insieme, di una bellezza...
2: Quindi gli Stati Uniti.
1: Cioè. No, cioè il discorso è che se tu fai uno stato patriarcale, gli Stati Uniti.
3: Ma perché...
1: se tu fai uno stato teocratico,
2: gli Stati Uniti.
1: Se tu fai uno stato autarchico, può essere pure gli Stati Uniti.
3: Però io non capisco il patriarcato distopico, ma perché, in che stato viviamo noi?
1: No, ma aspetta, 1985, quindi fantastico.
3: C'era ancora qualche strascico di femminismo,
1: ma l'idea,
3: quello che oggi è vetero.
1: L'idea che ci sia la possibilità di fare un connubio di tutto ciò, escludendo il fattore economico, capitalistico, mondiale, le geolocalizzazioni del mondo economico che si muove, le borse, tutto facendo finta che non esiste. E questa è una delle più grosse stronzate che si possono mai scrivere su un racconto. Perché io, facendo appunto, prendendo proprio come esempio un racconto, quello di Amazon Prime, The Man in the High Castle, dove tutto era previsto. Dove tutto era previsto, perché il nazismo era previsto nel racconto di Philip Dick, che praticamente, come si dice, quando anestesizzasse il capitalismo.
2: Però,
1: e lo rendesse parte integrante di guerra.
2: Io qui
1: e
2: però...
1: c'è la guerra, oddio mio. E c'è la guerra, fenomeno unico che è sempre funzionale, che è la guerra, perché dove c'è la guerra tu puoi anche stare senza economia, perché c'è la guerra che ti funziona.
2: Però io farei anche un piccolo distinguo tra i due romanzi, perché comunque il romanzo di Philip K. Dick, prima di tutto, arriva 20 anni prima, credo, vado a memoria, credo fosse inizio anni 60.
1: Beh, dall'85
2: la svastica sul sole.
1: Ma come morto.
2: Perché appunto, diciamo, vabbè, The Man in the High Castle è preso da questo libro e in Italia è stato pubblicato come La svastica sul sole.
1: Sì, sì, noi e abbiamo poi, questa fantasia di nomi sempre.
2: Partiva anche da delle basi più concrete, più reali. Prima di tutto c'era una vicinanza grandissima alla Seconda Guerra Mondiale, erano passati comunque pochi anni.
1: No.
2: E poi partiva da una, cioè proprio un'ipotesi molto più certa.
1: Io
2: diciamo, aspetta un attimo, per chi non lo conoscesse, diciamo che il romanzo e poi la successiva serie partono dal presupposto che in un futuro alternativo la Germania, il Giappone e di conseguenza anche l'Italia hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e hanno colonizzato.
1: Sai che la guerra che l'Italia non lo so?
2: Vabbè, no, sì, l'Italia nel romanzo sì, nella serie non si vede minimamente.
1: Esatto.
2: Nel romanzo c'è l'Italia che comunque è ridotta a un... cioè, è l'ultima, diciamo, gli danno quello che gli scalabissini.
1: Ma poi il grande Reich
2: esatto.
1: Diventa tutta l'Europa.
2: Sì.
1: Tanto che si mangiano, l'idea è quella di costruire di far... svuotare completamente
2: il Mediterraneo. Quello è un vecchio progetto vero.
1: Però in quel caso c'è proprio, quindi vuol dire che già c'è un dominio così totale anche per tutto quello che
2: però
1: riguarda,
2: diciamo,
1: il
2: comunque
1: mondo europeo.
2: Rispetto a The Handmaid's Tale, che è un racconto che, diciamo, sì, parte dalla realtà magari di quegli anni, ma poi diventa pura fantasia. La svastica sul sole parte da un presupposto molto più reale.
1: No, perché il discorso che io... Il paragone è giusto, che appunto non è una cosa così alta come quella di Philip Dick o Vaterland, di un romanzo ancora precedente, o ancora prima, come stava dicendo Laura. Come stava dicendo Laura, il romanzo del 1934.
3: 37, La notte della svastica.
1: Sì. Quindi ha ancora più indietro.
3: Perché aveva già detto per fortuna una donna aveva già detto tutto.
1: Che è ancora più indietro, però tutti questi racconti sono racconti che di solito si basano su capacità scrittive, insomma, che sono ben lontane da quelle che poteva possedere l'Artwood quando ha scritto il
2: scrittive?
1: Scrittive.
2: Prof, giusto?
3: Lui è famoso per i neologismi.
1: Scrittive, nel senso che la penna...
2: Finalmente ho qualcuno con cui bullizzare Roberto.
1: La penna, tu scrivi, scrivi e viene brutto, capito? Viene brutto.
3: Lui ha fatto l'ITIS, quindi è facile
2: È giustificato. Salutiamo tutti gli amici dell'ITIS che ci ascoltano.
3: Assolutamente. Senza di loro non avrei insegnato per così tanto tempo.
1: Oltre al fatto che all'ITIS non interessa a nessuno scrittive.
3: No, ma soprattutto non interessa a nessuno forse quello che stiamo dicendo. Esatto.
1: No, non è detto, questo non è detto perché...
3: Comunque, vorrei dire una cosa, è interessantissimo e fantastico, io sono qui per questo, per sentire due maschi che parlano di un argomento, non facendo il minimo, proprio come al solito, il minimo passo di autocoscienza, di autoanalisi, visto che si parla di patriarcato.
1: No, ma quello ci dobbiamo ancora arrivare.
3: Sì.
1: Però io dicevo proprio questo, cioè se io dovessi mai fare un paragone che abbia un senso, ecco, e non me ne voglia Paolo Ferri che non c'è perché si è rifiutato proprio di fare questa,
3: e ne sentiamo
1: questa,
3: la mancanza.
1: Questa trasmissione
2: ci guarda da lassù.
1: Si è rifiutato. L'unico vero paragone che io potrei fare, che mi viene in mente, è proprio quello di Watchmen di Alan Moore. Cioè, Watchmen di Alan Moore che cosa fa? Presuppone il fatto che ci sono i supereroi, sì, che interagiscono con la storia reale, e quindi per esempio si vince in Vietnam, gli Stati Uniti, Nixon ha il doppio mandato che poi diventa il triplo mandato e cose di questo genere. Ora però, dov'è l'errore che costruisce Alan Moore nel suo racconto? Fa un errore che però io non reputo proprio un errore. Fa un errore, diciamo, strutturale, cioè presuppone il fatto che il mondo continui ad andare come lui lo conosce, ma con le correzioni. Per esempio, mettete dei fiori nei vostri cannoni, così come The Sound of Silence, sarebbero stati scritti ugualmente, secondo la visione di Alan Moore, che è piuttosto improbabile che The Sound of Silence venga scritto in un mondo in cui praticamente ci sono i supereroi. È piuttosto improbabile che il pittore famoso non mi viene a me.
2: Ce ne sono, cioè, diversi.
1: Esatto, no, ce n'è uno.
3: Ce n'è uno. Non
1: saprei che dire. Tu ce l'hai a casa?
3: Io ce l'ho a casa. Picasso.
1: No,
3: non è vero, magari ci avessi un Picasso a casa.
1: No, Andy Warhol, che al posto di mettere Marilyn Monroe ci mette il gufo. Cioè,
3: non c'ho nemmeno Andy Warhol a casa, cioè faccio a tutti i ladri, non venite a casa mia perché non c'è niente di tutto
2: questo. C'ho questa piccola specificazione.
3: Sì, esatto.
1: A tutte le persone che raccontano storie di questo genere possono succedere queste cose in cui si pensa che gli artisti sono delle persone che fanno i loro lavori a prescindere da quello che succede nel mondo. E quindi fa Marilyn Monroe, non ci metto Marilyn Monroe e ci metto il gufo. Perché? Perché non si sa, considerando il fatto che poi Marilyn Monroe è la figura iconica del Partito Democratico, Watchmen è assolutamente iper-repubblicano dal punto di vista della narrazione. Quindi di conseguenza questo. Tornando alla Hartwood, l'ipotesi che tutto quello che lei racconti possa funzionare

0: sbagliato.
1: E che succede con l'attualizzazione?
0: Succede che spariscono. Che
1: lo prendi in una maniera clamorosa.
0: Allora guarda, io.
1: PS, scusa un attimo, importante. Sì, sì, l'ultima parte va detta, questa magari. Io proporrei a tutte le persone che adorano il racconto dell'Ancella di andarsi a vedere il film Il racconto degli Ancella del 1995.
0: Sì, film discutibile. Discutibile.
1: Film discutibile, ma con degli attori così esagerati che non diventano discutibili.
0: Sì, sì, sì, okay.
1: Perché al posto del comandante, bravissimo attore, che fra l'altro a me sta molto simpatico, perché insomma...
0: Frank Waterford. No, non mi ricordo il nome dell'attore.
1: L'attore è quello che ha fatto Flash Forward.
0: Joseph Finnis.
1: Flash Forward. Ah, credo che sia anche quello di Shakespeare in Love, lo sai, addirittura potrebbe essere. No, non credo. Sto dicendo una stupidaggine.
0: Guarda, controllo immediatamente.
1: Però lui è un bravo attore, un bravissimo attore. Però, sai, togli lui, metti Robert Duvall. Insomma, c'è una certa differenza. Prendi l'attrice che fa
0: comunque si confermerà Shakespeare in Love.
1: Visto? Capisci? Capisci che lo capisci quanto sono rovinato io, mi ricordo queste cose, rovinato. Quando tu prendi la signora di Robert Duvall, il comandante, quindi prendi quell'attrice che è bravissima, bellissima donna, bravissima, e la sostituisci con Faye Dunaway, allora, cioè, capisci? Quando poi tu prendi, perché questo è importante, e non mi chiedete il nome perché lo devo guardare, che non me lo ricordo minimamente, quando tu prendi l'attrice che ha fatto The Handmaid's Tale in versione seriale,
0: chi? La protagonista?
1: La protagonista.
0: Elizabeth Moss.
1: E sì. Prendi l'attrice del 1995... Scopri la differenza.
0: Natasha Richardson.
1: La differenza che c'è tra la fata turchina, che è quello che dovrebbe essere in questo racconto, perché questo è il comandante.
2: Ma che c'entra? Perché dovrebbe essere la fata turchina?
1: Perché lui si deve riprodurre.
2: Appunto, si deve solo riprodurre, sì, non esatto. La dovrebbe nemmeno guardare in faccia. Sì, vabbè, non ma è interessato
1: vabbè,
2: al resto.
1: Ma questo mo
2: interessa solo un particolare.
1: Questo è il ragionamento che stai a fare.
2: La
1: questo
2: cerimonia
1: è un ragionamento senza senso, senza senso che una persona fa, perché vorrei vedere il motivo per cui una persona che ha superato sicuramente i 30, no? L'attrice
0: Elizabeth Moss
1: ha superato sicuramente i 30, dovrebbe essere una persona pronta per la fertilità. Dove?
2: Perché aveva già avuto una figlia e quindi
1: era pronta per la fertilità.
2: Era già fertile.
1: Cioè io nel dubbio
0: Comunque a 30 anni non...
1: A 30 anni
0: puoi riprodurti.
1: Puoi ancora riprodurti perché cominciano i problemi.
0: No, però allora qui diciamo...
1: cioè tutto non sensato, capito?
0: Però tutto quello invece che tu vedi questo è l'altro punto di vista, tutto quello che tu vedi non sensato invece io lo trovo comunque giusto,
1: perché tu sei un millennial. Io ieri avrò cercato disperatamente, ieri sera nella notte, io non dormo, mi faccio cose brutte e ho cercato disperatamente una recensione negativa di Handmaid's Tale, non l'ho trovata. In inglese,
0: sicuramente
1: in italiano,
0: sicuramente nelle prime stagioni. No, io diciamo mi sono.
1: No. Quando si fa il
0: negativizzato verso la fine.
1: E uno ti dice: non mi piace il finale, quell'altro discorso.
0: Sì. A me non piace proprio come è andato
1: a
0: finire a un certo punto.
1: Più però si la va base, verso, la prima, verso la parte giovanile.
0: La prima stagione io la trovo estremamente ben fatta, curata e sensata in ogni suo dettaglio.
1: Ne devi parlare con lei.
2: Allora,
1: no, con me, perché io non...
0: Vabbè, allora facciamo così, prima di parlarne.
1: Sì, adesso mettiamo un brano.
0: Esatto.
1: Sì,
2: anche perché ha parlato già abbastanza Roberto, ci ha un po' rintronati. Tu
0: una canzoncina, sì. Una canzoncina proprio tratta, tra l'altro, da The Handmaid's Tale, quindi comunque...
1: Di Adam Taylor?
0: Sarà monotematico. No, quella è la colonna sonora.
1: Ah, ok. No, Adam Taylor ha scritto anche un sacco di canzoni, credo.
0: Comunque. Noi ci ascoltiamo questo pezzo tratto dalla colonna sonora di The Handmaid's Tale e poi ritorniamo qui e parliamo di quello che
1: parliamo di questo.

0: E rientriamo e adesso parlate voi.
1: Entriamo, volevo dire, comunque questa era American Girl di Tom Petty.
0: Tom Petty, no, certo.
1: Comunque.
0: Bel capolavoro, bel capolavoro.
1: No, dal punto di vista musicale è ineccepibile la serie, sia nelle canzoni edite che nelle canzoni inedite. Cioè quelle fatte apposta per... No, manco quello?
0: No. No, per un motivo...
1: Non mi è piaciuto nulla proprio, è vero.
0: No, perché le musiche che sono state messe sono fuori luogo, secondo me. Completamente fuori luogo.
1: Addirittura.
0: Sì. Okay. Con lei stavo rivedendo tempo fa un momento in cui loro, credo che era la seconda stagione.
2: No, la prima stagione, io la seconda stagione, lo confesso subito, non l'ho vista, ho visto solo la prima stagione.
0: Esatto, vedi che gente, che gentaggi, che frequenti.
2: Che frequenti.
0: E praticamente nella prima stagione a un certo punto erano allo stadio e parte una canzone...
2: No, quello era The Testaments.
0: Di... No.
2: Sì. Allo stadio era il flashback
0: con, diciamo, i Tears for Fears,
2: trasformazione in Zia Lidia.
0: Sì. Sì, perché poi noi andremo a parlare anche
1: di Testament,
0: ma molto dopo. Beh, vabbè, comunque sia, secondo me è sempre musiche fuori luogo, per lo stesso motivo per cui stavo dicendo prima di The Watchmen, la stessa identica cosa, perché altrimenti tu non puoi pensare o immaginare che sta tutto a posto Madama la Marchesa. Altra cosa molto interessante che volevo dire di questa cosa, così poi mi posso anche
2: tacere
0: per un po', perché c'è il discorso del fatto che gli Stati Uniti entrano in c'è una guerra, di qualche genere che non è chiaro. Questa guerra, che non è chiara, è di tipo nucleare, a causa della nuclearizzazione di alcune zone le donne sono diventate, probabilmente per quello che mangiano, sterili, quindi una maggioranza non più riproducibili perché non sono affette da qualcosa, ci sono i test che si fanno e quindi c'è le persone positive, le persone negative, le persone positive vengono mandate a fare le ancelle, le persone negative, quelle che hanno invece, che non sono più in grado, vengono mandate, reiette, diciamo, vengono mandate a pulire insomma dei luoghi terrificanti dove ci dovrebbe essere il nucleare e cose di questo genere.
2: Vanno nelle colonie.
0: Le colonie, che poi sono il luogo.
2: Oppure
0: dove...
2: sono le Marte.
0: No, le Marte sono le vecchie.
2: Non necessariamente sono vecchie.
0: Beh, vabbè, insomma. Poi ci sono questa definizione di categoria, di categorizzazione, in cui ci sono le ancelle che sono atte alla riproduzione, le Marte che sono quelle che praticamente
2: le
0: vengono...
2: Le mogli.
0: Poi ci sono le mogli. Che si sta alzando un volume disumano. E poi ci sono appunto i comandanti... E tutta la struttura è una struttura che si regge per caste.
2: E anche una buona parte di comandanti è sterile.
0: Sì.
1: Esatto.
2: Però, no, però va opportunamente nascosto, ovviamente.
0: Ma poi questa struttura che si regge per caste è una struttura vecchia che già conosciamo. Il problema è che questa struttura interagisce con il Canada, con il Messico. Come? Come interagisci con il Canada e con il Messico, che sono delle strutture che invece politicamente sono capitalistiche? Come
2: il Messico
0: fai?
2: Mi pare che sia invece fortemente interessato
0: a capire come funziona,
2: a capire
0: appunto,
2: e a, diciamo, clonare, certo, il sistema. Ma, in qualche
1: allora,
2: modo.
1: In realtà, esatto. No,
0: sì, un Messico dei generali, diciamo, di quelli belli.
1: Raccontiamo anche un po', per chi non avesse visto la serie, per chi non si ricordasse magari quali sono le premesse di partenza. Appunto, c'è stato questo golpe militare ad un certo punto negli Stati Uniti.
0: Che da quello che si vede non è tutti gli Stati Uniti,
1: una parte degli Stati Uniti,
0: poi il resto continua a fare la guerra,
1: che diventa Gilead,
0: esatto,
1: che è una società appunto basata sul,
0: che sul libro è Galad.
1: Galad, se non sbaglio,
2: sì. Sul libro, sì,
1: basata sulla Bibbia, semplicemente si prendono i comandamenti
0: vecchio
1: biblici,
0: testamento,
1: vecchio testamento, paro
0: scuola,
1: esatto, così com'è lo si applica. E questa cosa fa sì che appunto ci sia un cambiamento radicale della società, che è un, tu dici, è una cosa che sembra implausibile, sembra...
0: Non ho detto questo, non è implausibile, è implausibile perché sono gli Stati Uniti.
1: Invece io proprio...
0: Cioè la forza economica degli Stati
1: invece
0: Uniti...
1: Invece io proprio che... perché sono gli Stati Uniti...
0: No, perché sennò sarebbe già accaduto. Ti assicuro che le forze fondamentaliste negli Stati Uniti in questo momento, quelle diciamo evangeliche potentissime, sono potentissime negli Stati Uniti e non hanno mai potuto mettere bocca da questo punto di vista.
1: Però lì partiamo in un mondo in cui c'è stata una guerra, e non una guerra, ma una guerra nucleare.
0: Certo.
1: E ricordiamo che c'è, cioè, io vorrei anche un pochettino prendere il e contestualizzare anche storicamente il libro quando è uscito. Il libro esce in piena guerra fredda. Il libro esce in un momento in cui tutti quanti avevano paura, ma paura vera, del fatto delle, che ci potessero essere delle bombe atomiche.
0: Allora,
1: a un certo punto sganciate
0: non
1: in
0: solo
1: giro.
0: Esce, ma l'Hartwood quindi, esce non... che sta vivendo, lei vive in Germania Ovest. Quindi quando scrive il libro lo scrive in una bella città che si chiama Berlino Ovest, quindi non è che... Però il discorso non è questo, o almeno io non lo vedo semplicemente
1: questo. Io vedo invece
0: questo.
1: Che dopo una guerra, dopo il casino della guerra, dopo che c'è un po' uno sfasamento, anche uno squilibrio di poteri, le cose vengono messe in discussione, è plausibile che un gruppo di fondamentalisti prenda...
0: Ti dirò di più, l'Hartwood...
1: Anche perché storicamente nel mondo è successa questa cosa.
0: No, l'Hartwood ha ben pensato di fare cosa? Di raccontare una storia prendendo, almeno così viene narrato dentro alcune strutture, prendendo che cosa? Prendendo tutti i fatti che sono già accaduti da qualche parte.
2: Questa è una caratteristica che lei ha più volte sottolineato.
0: Però c'è un problema... Che mischi capre e cavoli.
2: Non c'è niente di inventato, diciamo, in quello che lui, che lei mette insieme.
0: E tu mischi capre e cavoli. Perché se tu vuoi uno stato completamente patriarcale, prendi il Messico degli anni 50. Terrificante. Terrificante, legato alla Chiesa cattolica in una maniera così gigantesca, che era veramente qualcosa... C'erano le crocifissioni, non so se ci rendiamo conto.
2: Vabbè, qui ci sono le impiccagioni.
0: E qui ci sono le impiccagioni. Cioè, si può fare, ma il problema, che cos'è il Messico dal punto di vista economico? Il nulla.
2: Posso dire una
0: cosa? Il deserto.
2: Allora, io...
0: in un mondo come il nostro,
2: naturalmente. Sgancerei la nostra bellissima, interessantissima chiacchierata su due posizioni diverse. Una parte appunto legata alla serie, se ci è piaciuta o non ci è piaciuta, cosa ha funzionato anche e soprattutto nella differenza serie-romanzo, e poi invece quello che per me è il tarlo, ogni volta che vedo qualcosa o che leggo qualcosa, ma perché l'hai scritto?
0: Che ci dice
2: che
0: la
2: mi volevi
0: in
2: dire?
0: Strofa?
2: Che mi volevi dire? Allora,
0: che
2: la
0: ci
2: domanda
0: dice
2: è
0: la Alighieri in questa strofa?
2: A chi si rivolge? Cioè, in questa storia, chi è il potere? Qual è, appunto, in questo do parzialmente ragione a Roberto, qual è il contesto politico? Perché mi parli di patriarcato come se fosse una cosa, appunto, distopica, il male che potrebbe arrivare quando viviamo in una società in cui il patriarcato è la normalità quotidiana, in cui tutti quanti siamo perfettamente a nostro agio? Perché mi parli di questa, appunto, Bibbia applicata quando noi viviamo in una civiltà, in uno stato, in una società, e io ogni volta sottolineo 2026 dopo Cristo, in cui il Papa viene ancora accolto e nelle università a dire cosa, a parlare di cosa, ci si scandalizza ancora perché ormai ho perso il senso del tempo che è passato, qualche anno fa non l'abbiamo fatto parlare in qualche università. Cioè, noi viviamo in uno Stato che sembra essere democratico, in realtà non c'è una teocrazia, certo, come ce la racconta la Atwood, ma quella in cui la Chiesa, il potere religioso, il pensiero religioso, non mi fate parlare di quello che abbiamo visto ieri in televisione, perché potrei passare al turpiloquio.
0: L'altro ieri, che noi adesso stiamo registrando, ma in realtà
2: l'altro ieri. L'altro non ieri. Me lo ricordo se era ieri o l'altro ieri.
0: No, era l'altro.
2: L'altro ieri, ieri in televisione, ieri. Insomma, il Movimento per la Vita e cose di questo genere, no? Noi stiamo rimettendo in discussione la legge 194, ma di che cosa parliamo? Parliamo di cioè il patriarcato è il mio, voi siete qui seduti insieme a me, in realtà potreste essere assolutamente dei mostri.
0: Dimostra nipa.
2: Perché il mostro è la normalità nella nostra società. Cioè, questa è una storia vecchissima, quella che racconta l'Atwood, e la fa apparire però come qualche cosa di assolutamente terribile che un giorno potrebbe succedere. Invece è il nostro quotidiano, e questo è un punto della discussione. Poi possiamo parlare di quelle che sono le differenze tra il romanzo e la serie, e io invece, Marco, ne ho viste tante, a partire dall'io narrante. Cioè, il racconto dell'ancella, il romanzo ha un solo aspetto positivo, che è il racconto dell'ancella. Cioè, c'è una soggettività, una soggettiva di narrazione, che invece nella serie TV
0: completamente
2: si è persa
0: tradita.
2: Completamente. Vabbè. Per cui non è, c'è un onnisciente. Narratore onnisciente che mi fa vedere come vanno le cose, e quindi perde tutto quel fascino che invece c'è in qualche modo nel romanzo, che non mi è piaciuto, però c'è, glielo riconosco alla Atwood, che si conclude addirittura con quel capitolo finale in cui, non mi ricordo in quale numero di simposio, ci si ritrova a discutere su questo documento che era un'audiocassetta registrata da questa ancella in cui raccontava. Che è un suo perché, in qualche modo, da un punto di vista strettamente narrativo. Ecco, queste, diciamo, che sono due piani di discussioni, uno più filosofico, lo vogliamo chiamare, più ideologico, e l'altro invece più di fruizione della storia in sé, di quello che funziona o non funziona soggettivamente nella storia.
1: Va bene, posso...
0: Sì, non ho detto niente. Io non ho detto niente.
1: Voglio appunto controbattere sui punti, perché invece ho visto sia il romanzo che la serie sotto un occhio diverso. La contraddizione che tu mi hai messo in luce del fatto che parla di patriarcato come un mostro assurdo che in realtà quando c'è. Però io anche lì mi piacerebbe contestualizzare storicamente il quando, perché in un romanzo del genere, in un racconto del genere, il quando è molto molto importante. Cioè abbiamo due grandi eventi che sono successi prima della scrittura di questo romanzo, che secondo me ne hanno influenzato proprio la visione. Il primo, il romanzo esce alla fine della seconda ondata di femminismo. Perché sappiamo, sì. Il sì, femminismo, sì, certo, la seconda ondata di femminismo, certo, che parte più o meno dagli anni 60 all'incirca, in questo
2: certo,
1: tu.
2: Certo.
1: Se sbaglio,
2: io c'ero.
1: Se sbaglio mi corrigerete.
2: Va bene.
1: E appunto, finisce, diciamo, con la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sì. Ed è appunto il femminismo che si comincia ad allargare, il femminismo che è quello che oggi chiameremmo intersezionale, ma il femminismo che comincia a vedere che non sono solo le istanze delle donne, ma ci sono le istanze degli oppressi, e quindi si allarga un po' di più, e in qualche modo, secondo la visione delle femministe della prima ondata, annacqua, tra virgolette,
2: sì, assolutamente, e perde
1: il femminismo,
2: e
1: esatto,
2: perde.
1: E quindi questo è il primo fattore che influenza. Il secondo fattore, secondo me, che ha influenzato la scrittrice in questo caso, è il fatto che lei immagina che in un paese appunto democratico, in un paese dove fino a quel punto c'era una democrazia, un'uguaglianza dei diritti, delle cose che noi adesso appunto diamo per scontate, ad un certo punto si possa instillare un regime teocratico, che è una cosa che è successa effettivamente, perché è l'Iran.
2: Certo.
1: L'Iran è stato fino alla fine degli anni 70, se non sbaglio 79, sì, 80, più o meno. Esatto, un paese democratico, un paese con delle regole, diciamo...
0: Democratico, no.
1: Vabbè. Comunque
0: c'era lo Shah,
2: ma sempre
0: no,
2: con il patriarcato.
1: Sempre con il patriarcato, però comunque dove non era una teocrazia, sicuramente.
2: Sì, non era
0: no, c'era lo Shah, non era una teocrazia.
2: Non era una teocrazia.
1: E non era, non aveva non c'era la Sharia fondamentalmente.
2: Sì, certo.
1: Quindi ad un certo punto,
0: sì,
1: ad un certo punto l'Iran diventa poi quello.
0: Ma non
1: che...
0: c'era, perché c'era lo Shah.
1: certo,
0: sostituisci uno con l'altro, è la stessa cosa.
1: Però dall'80 in poi, diciamo, l'Iran è diventato, cioè le donne hanno dovuto mettere il velo a un certo punto, prima potevano anche non metterlo. Quindi secondo me questi due avvenimenti, che sono molto, molto importanti nella storia, hanno un po' influenzato la visione della, appunto, di Margaret Atwood. Perché? Perché se noi ci mettiamo con gli occhi dell'epoca, diciamo, ok, adesso è successa questa cosa, ecco, vedi, è arrivato il femminismo, sono arrivate queste istanze nuove, e quindi però, cazzo, si sta un po' perdendo questa cosa. Poi guarda dall'altra parte che succede, arriva questa cosa qui. Ovviamente noi adesso sappiamo che è diverso, però 50 anni fa praticamente vediamo il mondo in una maniera un po' diversa.
0: Vuoi costruire una teocrazia, ti devi isolare dal mondo.
1: Però lo sappiamo adesso.
0: No.
1: All'epoca forse non era così chiaro.
0: Non lo puoi fare in diversa. E poi ti torno a ripetere, poi vorrei dire un'altra cosa importante.
1: Comunque è in tutto questo.
0: E comunque è una presa per il culo, perché il concetto iraniano, quando è arrivato l'Ayatollah che cosa ha fatto? Ha trasformato la struttura persiana, diciamo, dell'Iran in una struttura ideologicamente è diventata una repubblica islamica, ma i rapporti economici sono rimasti gli stessi. Cioè, io litigo e faccio la guerra all'Arabia Saudita e poi gli vendo il petrolio.
2: Sì, ma vabbè, ma questo
0: cioè, deve essere chiaro, questo è
2: un problema che la Atwood non si è posto.
1: Esatto,
0: ma come fai a non porti una cosa del genere?
1: E poi diciamo il terzo esempio, la terza cosa che va ad influenzare anche questo tipo di scrittura e mi fa capire anche sul perché lei ritiene plausibili determinate cose è l'Unione Sovietica. Lei comunque ha davanti l'esempio, perché non ricordiamoci sempre che sono gli anni Ottanta, ricordiamoci che non sappiamo le cose di oggi, quindi lei aveva l'esempio di uno Stato che viveva in perfetta autarchia, senza... Poi oggi sappiamo che non è così, oggi sappiamo che l'Unione Sovietica ha campato grazie a... Però all'epoca non si sapeva, quindi per lei c'era un esempio di autarchia che funzionava.
2: E io accetto questa tua analisi che... È molto interessante, mi coglie perfettamente, però siccome anche all'epoca non era una ragazzina, la Atwood ha una decina d'anni più di me, quindi lei il femminismo lo ha vissuto, ha trovato una soluzione di scrittura molto infantile per rimettere insieme, se i punti di riferimento sono quelli che hai detto tu, e la tua analisi la condivido perfettamente, mi piace tantissimo, però se c'era tutto questo, mannaggia che occasione abbiamo sprecato.
1: Poi
2: cioè, capito, poteva venire fuori un romanzone che ci faceva, per cui stavamo veramente adesso qui a parlare di una cosa estremamente interessante, al di là della serie televisiva che potevamo dire ha rovinato o non ha rovinato, ha accentuato o non accentuato, capito? Lei si è giocata le carte male, in questo senso il romanzo, così, ripeto, per chi lo ha scritto? Per le nuove generazioni?
1: Io credo di sì.
2: Ha raccontato la favoletta di Biancaneve.
0: No, anche perché se le nuove generazioni sue sono, che ne so, non la mia, forse quella dopo, subito quella dopo, i cinquantenni di adesso, ma no, ma neanche per sogno. Tu considera questo, che la Atwood è riuscita a scrivere un romanzo che negli ultimi 40 anni non è mai uscito dalla classifica dei 50 libri più letti negli Stati Uniti. Questo vuol dire una cosa importantissima. Poi adesso no, adesso è diventato tipo, non so, tra i primi 10. Ma questo vuol dire una cosa importantissima, almeno a mio giudizio, che tu hai scritto un libro modello Reader Digest. L'hai fatto apposta.
2: Scusami Roberto, a conferma di questo, proprio come nota di cronaca, sottolineo che appunto 89, adesso io francamente l'anno non me lo ricordo, ma il gruppo che ancora è rimasto proprio delle femministe storiche di Pescara, di cui io immodestamente faccio parte perché ci sono nomi che sono stati le mie maestre, ha organizzato al Club 99 un seminario sulla scrittura femminile di fantascienza.
0: Salutiamo Diana.
2: Questo non c'è. Noi abbiamo letto della Burdekin La notte delle svastiche. Se ci fosse stato dentro nell'intento dell'Atwood tutto quello che tu hai meravigliosamente detto, noi forse l'avremmo preso in considerazione. Invece no, perché sì, perché è un romanzetto dove poi si parla di una cosa terrificante, l'amore. L'amore, cioè l'amore è la scusa borghese, cioè voglio dire l'amore, ma l'amore tra chi? Tra l'ancella e il comandante? L'amore tra chi? Tra l'ancella e l'autista? Dai, su, no, non può essere quella la salvezza del mondo, non è quell'amore, non è ancora il principe azzurro che ci viene a baciare e ci salva, no grazie, ci baciamo da sole.
0: Okay. Tutta una cosa
1: no, ma guarda, io in queste cose sono anche d'accordo, perché comunque effettivamente ha delle mancanze questo romanzo, mancanze che, appunto, se adesso ci spostiamo sul
0: lato, vogliamo parlare della versione Netflix Speed.
1: No, sul lato seriale, se ci spostiamo sul lato seriale. Queste mancanze in parte sono state colmate, perché narrativamente la prima stagione della serie equivale al libro. Quindi diciamo che a grandi linee la prima stagione si conclude con la fine del libro. Quindi dalla seconda stagione in poi sono andati di fantasia.
2: Sì, però scusami Marco, oltre quel discorso dell'io narrante, sì. Ma vabbè, ma quella può essere una scelta, mi va benissimo, no? Questa specie ad un certo punto quasi di sorellanza, ho usato una parola troppo forte per il romanzo dell'epoca, tra l'ancella e la moglie, no, in un mondo distopico strutturato così, in cui si è divisa in caste, in cui le donne sono appunto divise per essere l'una nemica all'altra, perché rivestono ruoli diversi, e c'è proprio una volontà di mantenere la una distanza, non relazione, certo. Una non addirittura con i colori dei vestiti, che poi in The Testaments diventa ancora più evidente, non me la puoi mettere anche quella come soluzione?
1: Ma infatti poi non sarà una soluzione, perché nella prosecuzione del racconto, nella prosecuzione delle varie stagioni, soprattutto nella seconda e nella terza, che io trovo le due stagioni migliori proprio di tutta quanta la serie, si comincia a capire quello che effettivamente poi nel romanzo non c'è, perché non c'è proprio, invece lì viene raccontato di una struttura parallela a un certo punto, adesso andando molto avanti nella stagione,
2: certo.
1: Nasce, noi scopriamo il Mayday, certo. Che è effettivamente una...
0: Dove? In quale mondo? No, quale fantasia?
1: Il Mayday può esistere,
2: può stare,
1: assolutamente
2: può esistere.
0: Ma dove? Dove? Cioè in una repubblica dove c'è un regime militare che impicca le donne solo perché hanno fatto sesso con qualcuno, oppure le manda alle colonie, di una repressività così incredibile, e il Mayday da chi è formato? Da donne. Il paraculismo Netflix, senza fine, proprio il paraculismo.
1: Da persone comuni.
2: Intanto non sono solo donne.
0: Non sono solo donne, certo, sicuramente. Però da noi quello che è importante è, prima di tutto, c'è sempre da dire, che il paraculismo Netflix in questa serie è talmente forte.
1: Netflix è HBO.
0: HBO, sì, sì.
1: Poi è stata distribuita originariamente serie HBO.
0: Cioè un paraculismo così esagerato, così volto alla proprio totale leganza, diciamo, con quello che si pensa oggi e tutto quello che si deve.
1: No, però può esistere una cosa del genere, cioè nel senso i partigiani,
2: i
0: partigiani, certo, i partigiani.
2: Tu mi puoi dire che la modalità
0: quante donne partigiane
2: tante
0: per vero? Sì. E quanti partigiani hai conosciuto? Tanti. E quanti ne vedi nei film, nella serie? Aspetta che te li conto. Forse c'è un settimo. Io ne ho visti sette. E tutto il resto sono donne.
2: Vabbè, ma
0: sette ne ho vi, sette. Questi sette, di questi sette ce n'è uno che è anzianissimo, che è, diciamo, forse il capo, non lo so, non ho capito bene se è il capo, che comunque sia è quello che poi fa i burdilli incredibile perché cerca di riportare. Poi ci sono due,
1: ci sono i fiancheggiatori,
0: ci sono due che sono i soggetti che stanno sempre con lui, che sono quegli altri soggetti. Poi c'è questa persona che viene dal Messico, cammina, viene su giù dal Messico, poi c'è quello del Canada e basta, gli uomini sono finiti. Tutto il resto sono donne.
2: Ma no, ma non questo.
0: Ma questa è la però, grande magia del mondo
1: questa,
0: Netflix.
1: Però io questa invece la trovo plausibile, perché nel momento in cui la società è una società che opprime principalmente le donne, sono loro che devono
0: si devono ribellare. Un piccolissimo problema che appena dici A ti cacciano un occhio.
1: Però
0: ma invece lì non succede niente di tutto questo. Addirittura poi vabbè, le comunanze tra io poi ci ho visto questa cosa terribile, no? le mogli che vestono di blu, di verde, che sono la Madonna.
2: Vabbè, ma questa
0: sono le Madonne, le Madonne.
2: Sono scelte di
0: sì. Loro invece di rosso, la
2: vabbè, di viola,
0: No, viola quando sei giovane, perché il viola la passione,
2: ma no,
0: viola,
2: ma non
0: viola,
2: è,
0: il
2: non
0: senso
2: è questo,
0: della passione, i colori di Netflix
2: e la modalità forse anche del raccontare questa resilienza.
0: Signori, dobbiamo fare una pausa, dobbiamo fare
2: che
0: una pausa.
2: È semplice, ecco. Però è una serie TV.
0: Ma infatti quello che volevo dire con quello, con questo, diciamo, chiudiamo un attimo la sezione e facciamo un'altra pausa musicale. Quello che vorrei dire è che il vero problema di questa serie è che io quello che non capisco è come sia possibile che sia piaciuta così tanto una cosa così semplice, banale, di una banalità mostruosa, come un racconto che dice quattro cose in croce e secondo me le dice pure male, però tutti quanti hanno detto ah, incredibile, un racconto, ma un racconto di che? Ma l'hai visto mai tu un racconto ben scritto? Ma stiamo scherzando.
1: Allora, facciamo così. Io adesso metto una canzone.
0: Metti una canzone.
1: E al ritorno dalla canzone ti spiego perché questo racconto è piaciuto.
0: Sì, grazie.
1: Va bene? E allora andiamo con i Simple Minds.
0: Ah, beh, certo.

0: ed era Don't You Forget About Me dei Simple Minds.
1: Come lo dici bene, vedi?
0: Oh, ci voleva un attimo di distensione.
1: Sì, nel frattempo
0: in
1: abbiamo
0: dialogo.
1: Preso finalmente l'acqua che si stava morendo tutti quanti, quindi.
0: Ah sì?
1: Abbiamo bevuto. Sì, l'acqua è fondamentale, senza acqua gassata, purtroppo. Gassata, l'acqua liscia non è utile per niente.
0: Allora, quindi eravamo rimasti al perché questa serie è piaciuta, perché questa serie è piaciuta ai millennial,
1: soprattutto,
0: e
1: sì.
0: Perché è piaciuta anche ai Gen Z, che sono quelli dopo i millennial.
1: Pure YZ, io ho visto un 19enne che ha detto è bellissimo, e io stavo così, facevo bravo, bello, adesso me lo dici perché? No, non me l'ha detto perché.
0: Allora, questa serie è piaciuta perché rappresenta un'incarnazione vera ed effettiva di un mondo rovinato nel senso più brutale del termine, appunto, dalla cultura patriarcale, visibile alle generazioni attuali. Cioè, quelli della mia generazione, ma anche quelli più piccoli, non hanno vissuto determinate situazioni, non hanno vissuto determinati orrori, determinate derive della cultura patriarcale, perché siamo nati in un mondo dove bene o male c'è ancora tanto da lavorare, però siamo nati in un mondo dove bene o male io non ho mai vissuto scene così cruenti e così trucide come appaiono in quelle della serie. Quindi è per questo che è piaciuto, perché la serie ti mostra un mondo dove ti fa vedere che quello che tu hai ottenuto, quello che tu stai ottenendo e quello per cui tu stai lottando è giusto, perché poi ci potrebbe essere l'altro. Quindi una persona nata negli anni 90, come me, che sono del 92, io non ho mai vissuto le derive, ad esempio, di quello che poteva essere il delitto d'onore, che è stato comunque abolito l'altro ieri, storicamente.
1: Nell'86
0: nascono i millennial, l'86 è il primo anno dei millennial, quindi noi non l'abbiamo mai vista questa cosa, non abbiamo mai visto questo tipo di giustificazionismo che invece prima c'era, e quindi per noi è normale, cioè è giusto.
2: Benissimo, perché fate ancora le feste di addio al celibato e addio al nubilato?
0: Quello è perché.
2: Cioè, perché allora, se il matrimonio. Perché se il matrimonio esiste ancora come conclusione, come scelta d'amore, e non la voglio discutere, sì. Nella mia riflessione non c'è ironia o sarcasmo, perché bisogna festeggiare la fine di qualcosa come se poi il matrimonio fosse una prigionia? Quindi allora voi conoscete le donne soprattutto che festeggiano l'addio al nubilato, quindi che significa che dal giorno dopo saranno proprietà di qualcuno? Perché ancora il vestito bianco, la festa, cioè non la festa perché siamo felici finalmente,
0: sì, sì, sì, sì.
2: Ma tutto quel rituale che è un subdolo segno dell'esistenza, della persistenza di un terribile patriarcato, perché il patriarcato non è il femminicidio. Il patriarcato è che quando io mi sono sposata, sulla mia carta d'identità c'era scritto coniugato con il cognome di mio marito, sulla sua no, c'era scritto solo coniugato.
0: Sì, sì, certo. No,
1: ma infatti, soprattutto, come ci si sente ad avere un anno di più di Marc Márquez?
0: No, però capisco questa cosa, e infatti appunto ci sono cose che persistono ancora oggi e che non sono state del tutto eliminate, però comunque quelle fanno parte di una cultura che continua ad influenzare ancora oggi questo, però io ti assicuro che è molto meno comune rispetto a prima, cioè nel senso comunque è una cosa che sta scemando, diciamo, si sta dissolvendo lentamente, solo che sappiamo tutti quanti che
2: Marco,
0: sì, sono
2: così
0: le rivoluzioni succedono, cioè, ma succedono
2: sono
0: con
2: così
0: calma.
2: Contenta di quello che mi stai dicendo, che ti assicuro che mi vado a vedere le altre stagioni del racconto dell'ancella, perché se ha sortito anche un minimo questo effetto, io ci credo a quello che mi dici, perché chiaramente la mia è una generazione completamente critica nel confronto di tutto questo, perché ha vissuto un di più, ahimè, quindi sono, se anche avesse contribuito un minimo, beh, in questo...
0: Ti dico, comunque il, nell'anno in cui è uscita The Handmaid's Tale, 2017, subito dopo, ma proprio credo roba di mesi dopo, è cominciato il movimento del Me Too.
2: Certo.
0: E in quegli anni, negli anni caldi del movimento del Me Too, che sono stati più o meno diciamo fino al 2020, e molte delle proteste, sono state fatte tante manifestazioni con le donne vestite da ancelle, che, sì, cioè, nel senso, comunque
1: sì, sì,
0: è una
1: pagliacciata, sì, sì.
0: No, non è una pagliacciata, non è una pagliacciata, è un qualcosa che comunque ha assunto un valore simbolico. Adesso,
1: 2016 è l'anno in cui Donald Trump diventa presidente degli Stati Uniti.
0: Appunto, come anche...
1: E quindi di conseguenza tutto ciò che naturalmente Netflix, essendo male, perché tutto ciò che Netflix è male da questo punto di vista, essendo assolutamente tutto pilotato per fare di quel grande movimento democratico l'unico vero dramma, l'unico vero movimento che ha ragione su tutto e tutti, quello che è l'idea dei democratici, è che non ci sono due persone che dicono delle opinioni, ma sono loro che hanno ragione e gli altri che hanno torto, e quindi di conseguenza una storia scritta negli anni Ottanta che ha un riferimento probabilmente anche un po' precedente agli anni Ottanta, perché comunque sì, a me mi viene in mente che la Atwood, scrivendolo, ha pensato a qualche tempo prima, che poi lo proietta in qualche tempo dopo, capito, no? Perché di solito la distopia è ti guardi un po' indietro e poi ti butti in avanti, ma ti devi guardare un po' indietro, altrimenti non funziona. Questa idea di pensare nel 2017 che ci sia un racconto che parla di una distopia e che possa essere applicato, perché ci si vede qualcosa di simile. Addirittura c'è stato qualcuno che ha detto: pensate che negli Stati Uniti è stato abolito l'aborto federale. No, non è vero, è falso. Solo che naturalmente il sistema Me Too, che non, da questo punto di vista per fortuna non c'entrava niente, ma la subcultura fantastica, quella che io dico sempre, quella sì che si inventava cose surreali che prendevano piede, e un po' come per La Casa di Carta, altro soggetto assolutamente gonfiato dai media e dai social, la stessa cosa è successo per Handmaid's Tale, cioè Handmaid's Tale, che è diventato praticamente un manifesto per le nuove giovani generazioni che credono, si sentono minacciate.
2: Vabbè, però se è diventato un manifesto...
0: È sbagliato?
2: Se è diventato un manifesto,
1: è sbagliato, no, è finto, è tutto finto. Se una persona non capisce che è tutto finto...
0: Sì, però forse è finto dall'alto, sicuramente ci sono degli interessi dietro, anche semplicemente dal punto di vista economico, per
2: sì,
0: vendere,
2: certo.
0: la serie.
2: Se è finto, però mi aiuta,
0: esatto,
2: a me giù, e non sto in alto, a... rivedere le cose, a farmi così ad avere una visione più consapevole, sì, a riguardarmi intorno, a fare delle scelte diverse, vabbè, questo va bene comunque, non è un,
0: cioè, se comunque serve a qualcosa,
2: se serve a qualcosa, infatti bene, la mia domanda iniziale era: a che serve, che mi vuol dire, che mi vuole raccontare?
1: Ma certo, perché
2: se
1: il discorso
2: parla ad una generazione, va benissimo, perché la generazione, quattro generazioni dopo la mia, non parlano la mia stessa lingua, per forza hanno bisogno di altri riferimenti. Sono io che infatti devo stare ad ascoltare, criticando, per stimolare, perché certo, è ovvio che ci deve essere un sano scontro generazionale, che però deve servire appunto a tutte e due le parti per rivedere le posizioni di partenza, sì, sennò che si parla a fare. Quindi va bene, questo va benissimo, insomma, non è... Io ripeto, vedo la formula della Atwood un po' infantile come formula per affrontare questo argomento. Però se il discorso è: ai bambini in fondo raccontiamo le favole perché hanno bisogno di uno strumento più leggero, perché non hanno vissuto, non hanno fatto delle esperienze, quindi hanno bisogno di approcciarsi alla realtà attraverso dei meccanismi narrativi semplici, e se questo è diciamo uno strumento semplice per parlare di cose più complesse, mi va benissimo.
0: Beh, d'altronde comunque andiamo verso più, diciamo, si va avanti nelle generazioni, e più appunto purtroppo anche, c'è questo bisogno di semplificazione. Però io credo anche che non sempre la semplificazione sia un male, perché magari è vero che annacquare può essere dannoso, però annacquare fa sì che la bibita piaccia a tutti.
2: Certo, la semplificazione no, infatti non è la banalizzazione, è lo stereotipo che danneggia.
0: Cioè, semplificare è una cosa, banalizzare è diverso.
2: Anche perché semplificare non è affatto semplice, sì. Cioè non è immediato.
3: Sì,
2: certo.
3: Il problema è appunto semplificare, non rendere tutto una melenza ai confini della realtà.
0: Però è,
3: perché il racconto dell'Ancella
0: è più ricevibile.
3: Il racconto dell'Ancella della Artwood, che appunto io non conosco, non so, magari essendosi fermata la prima stagione, magari tutto sommato ci voleva raccontare una cosa che magari non gli è riuscito per bene, ma c'ha una sua idea. Ma quello che succede nelle stagioni successive a The Handmaid's Tale è terrificante, cioè storie che non stanno in piedi, il comandante che viene distrutto praticamente letteralmente, cioè di cui si ritrova solo un dito, la storia di lui con quello l'autista, che poi sarebbe Nick, mi pare
2: Nick,
3: che sia,
2: sì, Nick.
3: Con Nick, una storia che ha del torbido, che non si capisce bene, poi appunto l'idea da cui parte tutto, perché naturalmente io immagino, però questo ce lo possiamo far dire da chi ha letto il libro, immagino che nel libro donna bianca caucasica che ha sposato un bianco caucasico con cui ha avuto un figlio bianco caucasico, non era donna che sposa un uomo di colore che scappa in Canada, crepa lì, immagino nel libro, no? Crepa sul posto, non c'è nessun continuo, crepa sul posto. E la bambina è bianca, non è di colore, perché in un mondo teocratico, in un mondo persone di colore vengono eliminate.
0: Dipende.
2: No, non è detto. Dipende. Non è detto, non deve
3: non
2: necessariamente...
3: è detto dove. Non è detto dove succede. Dove è stato questo non è detto? Perché la cosa bella è che noi non abbiamo, lei che dice sempre, infatti lei probabilmente ha scritto tutt'altro, ma questo fatto sarebbe un unicum, cioè in una famiglia, in una struttura teocratica a cui si applica la Bibbia alla parola, ci sono le persone di colore. Dove stanno?
0: Negli Stati Uniti.
3: Negli Stati Uniti, appunto, negli Stati Uniti dove c'è la guerra. E dove che cosa succede alle persone di colore?
0: Però non siamo più negli anni Ottanta. Ad oggi negli Stati Uniti comunque è una realtà multiculturale, è una realtà dove comunque...
3: Gli Stati Uniti sono una realtà multiculturale che se cadesse in mano a quelle belle persone super evangeliche sarebbe solo fatta di bianchi caucasici.
0: No, perché metà di quelle persone super evangeliche sono neri.
3: No, per niente.
2: Comunque voglio dire una
3: fai una confusione colossale da questo. Martin Luther King non era un bianco evangelico, un uomo di colore.
0: Non ti parlo di Martin Luther King, ti parlo di congregazioni, di chiese attualmente presenti negli Stati Uniti che hanno
3: una forte coesione nel mondo di colore, cioè soprattutto una forte coesione. Ma il problema è un altro, cioè io sto parlando di un'altra cosa. In un mondo in cui ci sono i bianchi del Ku Klux Klan, sono quelli poi che diventano i padri fondatori.
0: Però lì non è il Ku Klux Klan, lì il fine ultimo è la sottomissione della donna.
3: Esatto. Quindi quali sarebbero?
0: Se tu mi aiuti a sottomettere la donna, se sei bianco o sei nero, a me frega poco, l'importante è che tu sei dalla mia parte.
3: Quindi tu conosci degli americani super ricchi, iper ricchi, fantascientificamente ricchi, che sono di colore.
0: Sì.
3: Sì? Tra i primi 10 me ne sai dire uno? Te lo dico io no, perché a meno che non dici che un indiano è di colore. Perché un indiano.
0: Gli indiani sono considerati di colore.
3: No, perché un indiano quindi è un naturalizzato americano, non è americano. Sì. No, deve essere importante la
2: allora,
3: cosa.
2: Allora io
3: c'è...
2: voglio dire che se la scelta del colore.
3: Che poi
2: quindi...
3: a parte tutto questo che poi non è importante.
2: Fosse anche
3: però
2: solo...
3: è un'altra di quelle cose.
2: Fosse anche solo servita ad avere Agnes nel The Testament, io voto per il sì, va benissimo. Che fantastica quell'attrice, mi fa impazzire. Sì. Oltre ad essere bellissima. bellissima.
3: Certo, certo. Grande attrice.
2: Okay. Quindi va bene
3: prima,
2: così.
3: Prima di tutto è una grande attrice.
2: Grande attrice, grandissima attrice, bellissima. Quindi benissimo.
3: Ma il discorso non è che verte su le capacità che poi hanno gli attori di colore. No?
2: Certo.
3: Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del fatto che casualmente poi tutto dentro quel fantastico calderone che è appunto la serialità o di oggi collettiva, quella social, ci si deve raccontare una storia che va da queste cose fino ad arrivare alla sorellanza, che non si sa che senso ha in un mondo di quel genere. Lei dovrebbe, ricordo che a un certo punto si ribeccano il treno che li sta portando in Alaska,
0: sì.
3: E lei la dovrebbe uccidere, invece l'aiuta. Ma dove? Per quale motivo dovrebbe accadere una cosa del genere? Oppure quando c'è quello che lei che viene lasciata da una persona perché la dovrebbe uccidere lei, e invece lei uccide l'altro e salva lei. Ma dove succede questa cosa? Dove mai accade? In quale mondo fantasioso esistono queste cose? Nel mondo fantasioso di quella fantastica cultura che noi chiamiamo woke, dove alla fine il volemose bene è solo tra United Color of Benetton. Deve essere quello. Se è United Color of Benetton va bene, altrimenti no. Che è una cosa che stride tantissimo, soprattutto con un racconto come questo, che appunto... Visto all'acqua di rosa, vista come ti pare piace, non, a prescindere da tutto, anche se dovesse funzionare, l'Artwood non scriverebbe mai una cosa del genere perché non starebbe in piedi. Ma Netflix sì. HBO, Netflix, tutti.
2: È chiaro che se come
3: c'è problema.
2: Ci sta dicendo Marco, il romanzo si esaurisce nella prima stagione.
0: Sì, fondamentalmente sì.
2: Poi bisogna, cioè, c'è necessità per forza di andare avanti e raccontare qualche altra cosa.
0: Se anche vuoi fare, ne hanno fatte altre quattro.
2: Appunto, se vuoi fare altre stagioni,
3: vabbè,
2: devi
3: il mescere poi è chiaro, è una caratteristica di questo periodo storico.
2: A quel punto abbandoniamo la Atwood e continuiamo su un'altra storia, è normale.
3: Anche se è sempre successo, per carità, però è un mescere che adesso proprio diventa un'esagerazione.
0: Però se ti posso dire, io comunque la serie in sé, in tutte le sue stagioni, non l'ho trovata woke. Non ho percepito questo tipo di fastidio, perché comunque... accetto quello che c'è lì dentro. Non ho visto delle grandi forzature. Ho visto delle forzature nel personaggio di June. Quello sì. Cioè il personaggio, il personaggio di June che a un certo punto...
3: No, ho visto delle forzature. Sì, va bene, era il personaggio principale, ma mo questo
0: no,
3: è un particolare.
0: C'è June che a un certo punto diventa Rambo. Ok.
3: Questo è un particolare.
0: Quella cosa lì. Cioè, infatti è il momento in cui io poi...
3: Che poi ti ricorda che cosa? Non so se te lo ricordi bene. Chi è che diventa Rambo in Stranger Things? Che ce ne sono altri di attori che diventano di colpo Rambo. Ah, no, tu non l'hai visto tutto, già è vero.
0: No, Stranger
3: 1986.
0: Sì, sì, sì.
3: A un certo punto, la ragazza che dovrebbe essere quella mingherlina...
0: Lei
3: diventa Rambo.
0: Okay, sì, sì.
3: Rambo diventa, cioè maneggia i bazooka.
0: Sì, sì, sì.
3: Ecco, vedi? Cioè, è una cosa che ci sta, fa proprio parte della cultura, io non lo so. Non so per quale motivo, ma rende tutto antipatico, perché rende tutto... La frase è questa che ti viene,
0: Ma infatti narrativamente sono state fatte delle scelte molto molto discutibili, è stato molto allungato il brodo, sicuramente la serie poteva essere condensata in meno puntate, probabilmente anche in meno stagioni. Da quel punto di vista io non
2: discorso commerciale
0: esatto, cioè niente da
3: no, ma il problema, ma il problema, ma il problema sai qual è? È quando una popolazione, no, incomincia a dire basta, no? Invece no, qui è eccezionale perché alla quinta tutti aspettavano la sesta. No,
0: tant'è che
3: appunto, ti deve dire la sesta?
0: Io stavo spiegando prima, fuori onda, il fatto che io a un certo punto avevo interrotto la visione di The Handmaid's Tale all'inizio della quarta stagione perché non mi stava piacendo l'evoluzione che stava prendendo, mi sembrava una riproposizione di quello che era successo nelle stagioni precedenti, ma in salsa diversa, e quindi io avevo mollato la serie, che ho ripreso solo perché poi è uscito The Testament, ho detto va bene, voglio vederlo. The Testament mi è piaciuto molto, la prima stagione di The Testament mi è piaciuta veramente tanto, e quindi per vederlo ho deciso di comunque concludere la serie principale, diciamo, per non perdermi niente. E devo dire che ha avuto anche un finale degno, cioè non l'ho trovato buttato via come altri finali di altre stagioni. Di altre serie di cui abbiamo parlato.
3: Pietoso e saggio, e non ricordare il nome.
0: Però comunque sì, cioè, ha sicuramente dei problemi narrativi la serie, e questo è chiaro.
3: Citando il nome della rosa e non il suo scrittore di cui io non conosco.
0: Però al di là di quello, se vogliamo parlare

0: Cioè, il discorso che io faccio è che se va bene, per un ragionamento di qualche genere sensato, io, però insomma, io quello che ho sentito dopo, di quelle persone che dicono, no, però a me mi ha fatto pensare. Perché ti fa pensare? Perché a me mi terrorizza il fatto che ti fa pensare una serie
1: Beh,
0: del genere.
1: ascolta quello che
2: Però
1: hanno
2: se
1: da dire.
2: prima
0: E perché
2: non.
0: no? Perché io poi sono andato a cercare, io la notte non dormo, quindi sono andato a cercare e ogni qualvolta sentivo un ragazzo più giovane, un ragazzo meno giovane, tutti quanti in versione massimo enta, 30 massimo, sentivi sempre delle cose che. Dicevi, vabbè, ma non ho capito, tu non hai mai visto niente in vita tua? Che ti è
2: No,
0: successo?
2: no.
0: Ah,
2: Ho capito, ma
0: allora
2: infatti è quello.
0: mi dispiace per te, lettura, visione di Garage Olimpo e capisci che cos'è la vita. Se
2: Ho
0: no, mi
2: capito, ma tu puoi andare da oggi,
0: dispiace.
2: oggi da un ragazzo che ha
0: Garage
2: 20 anni e
0: Olimpo,
2: gli
0: se ti sei
2: dici.
0: visto questa cosa che si chiama Handmaid's Tale e non ti vedi
2: No,
0: Garage Olimpo, sei un deficiente, guarda.
2: però stai facendo il boomer.
1: Sì,
0: Mi
1: ma lo è, non è che lo fa.
0: dispiace,
2: Stai facendo
0: purtroppo
2: il boom
0: c'ho questa disgrazia
2: perché
0: io.
2: invece io dico, cazzo, apri Netflix e c'hai due serie davanti, due serie da 5 stagioni, due serie che sono state straviste in tutto quanto il mondo, che sono Stranger Things e The Handmaid's Tale. Ma guardati The Handmaid's Tale, cioè nel senso, fra le due, a quel punto, guardati questa che magari tutti i problemi che c'ha, tutti i difetti, tutte le cose, però alla fine di ogni puntata, alla fine di ogni stagione, stai là e ti dici, oh, ma che ho visto, ma che mi ha detto sta cosa? Ah, però vedi, effettivamente c'ha ragione. Se tu ti guardi Stranger Things, non arrivi alla fine della stagione e dici, ma però,
0: È un
2: effettivamente.
0: fantasy, ci mancherebbe.
2: Ho capito.
0: Cioè, non per difendere Stranger
2: No, no,
0: Things,
2: no, no, no,
0: insomma, perché
2: però
0: io
2: appunto.
0: non sono la persona adatta a difendere
2: Però
0: Stranger
2: appunto, tra le due, a questo punto, preferisco che uno si guardi
0: Things. Ma infatti noi
2: e che comunque si
0: stiamo
2: pongono.
0: facendo un rapporto monografico su Handmaid's Tale proprio per il fatto che sono quelle visioni di evento, di culto, che poi rimangono, non lo faremo della casa di carta perché io mi rifiuto fisicamente proprio di vedere la casa di carta, cioè io non ce la faccio, io ogni tanto mi vedo una puntata, divento idrofobo dopo 10 minuti e cambio canale.
1: E comunque Roberto, scusami, ma se il trentenne, come hai detto tu prima, non ha mai visto Garage Olimpo, non è colpa del trentenne.
0: Non è colpa di
1: No, non è
0: Xavier.
1: responsabilità del trentenne.
0: Come
1: Eh no.
0: no? Sta sul Now.
1: Ma se non sa nemmeno che esiste,
0: Ma
1: come fa ad
0: sì,
1: andarla a
0: ma.
1: cercare? Scusami, eh. Cioè, e ci vuole. E questa
0: No, non
1: è.
0: sono io suo padre.
1: Questo per ritornare all'argomento di cui stiamo parlando, io faccio il mea culpa del vetero femminismo. Evidentemente non siamo riusciti a trasmettere tutto quello che avremmo voluto, perché forse abbiamo sbagliato modalità comunicativa. Un atto di mea culpa ce lo dobbiamo fare anche noi. Quindi il ragazzo, se non lo conosce, Garage Olimpo, è che evidentemente intorno le cose girano perché lui non lo conosca volutamente e non è
0: E
1: colpa
0: non
1: sua.
0: conosci Garage Olimpo e non hai visto
1: Sì,
0: Amen,
1: sì,
0: non vedi
1: sì,
0: niente, cioè tu
1: sì.
0: vedi
1: Apocalypse
0: appunto.
1: Now,
0: No,
1: non lo
0: Apocalypse
1: conosco.
0: Now è un'altra storia,
1: No, ma
0: è
1: non
0: un altro
1: conosci niente di
0: racconto.
1: niente, non conosci
0: Io sto
1: Pulp
0: cercando di
1: Fiction.
0: rimanere dentro il circuito di questo
1: No,
0: genere
1: ma
0: di
1: allargalo il
0: racconto.
1: circuito. Ma ti ripeto, io in questo momento sto lavorando in un laboratorio teatrale insieme ad una ragazza che ha 21 anni. Che tutto questo non
2: Non
1: sa
2: lo
1: cosa sia,
2: conosce,
1: non lo
2: non lo sa,
1: conosce.
2: ma
1: E io non
2: certo,
1: posso dire, ah, quanto sei grande, ah, non la conosci. No.
2: ma è normale. Cioè,
1: Nemmeno posso e
0: sarebbe.
1: devo dirgli, adesso ti faccio io. L'elenco di tutto quello che ti devi vedere, perché non funziona così,
2: Anche perché
1: perché
2: non se lo vede,
1: non
2: cioè.
1: se, giustamente, meno male che non se lo vede perché glielo dico
2: Sì,
1: io.
2: sì.
1: Ci
0: Però
1: dobbiamo
0: c'è sempre
1: chiedere
0: la possibilità dell'eutanasia attiva.
1: perché tutto questo è diventato una cosa che non si vede, non circola più, non se ne parla più, non, chiediamocelo.
0: Perché è uscita la nuova stagione di House of Dragon, siamo
2: Sì,
0: alla
2: vabbè.
0: alla terza stagione e non vediamo l'ora di vedere
2: Appunto
0: come
2: dico,
0: finisce la
2: cioè, nel
0: storia, anche se già
2: senso,
0: lo sappiamo come finisce, però.
2: su 100 persone si guardano questa serie, 10 persone, facciamo una brutta percentuale, quindi il 10% si fanno delle domande, di quelle 10 persone magari ce ne sono

0: 5 che dicono: ma questa cosa qui che ho visto, che è bella e che mi è piaciuta, da cosa deriva? E magari si vanno a vedere qualcos'altro, però non puoi pretendere che la gente...
1: Marco, esco da questa chiacchierata convertita.
0: Ma no, ma perché
2: comunque... A me invece mi ha ricordato in questo momento Corrado Guzzato.
0: No, ma perché bisogna andare per step. Non si può pensare al fatto che pensare al fatto che uno debba capire il dramma della mala informazione guardando Quarto Potere. No. No,
2: Quarto Potere no. Garage Rib è una cosa semplice.
0: Non puoi.
2: È
0: non
2: semplice
0: puoi.
2: Garage Rib.
0: Non puoi pretendere, non puoi pretendere
2: che... è complicato. Garage Rib è semplice.
0: Vabbè,
2: no?
0: Non puoi pretendere i danni della dipendenza da TV o da degli schermi e gli proponi Videodrom. No, cioè
2: è video è complicato. Il Garage Rib è semplice.
0: Ma non è semplice. Non è semplice.
2: Più semplice di così si muove.
0: E soprattutto non è conosciuto. Non è...
2: Cioè, questo è un piccolo problema, certo. Sai perché non è conosciuto? Perché non è social.
0: Capito? Ma purtroppo questa è l'epoca in cui viviamo. Cioè, nel senso, comunque dobbiamo scendere a patti con questa cosa qui. Quindi o noi anche facciamo un passo verso quella parte e gli diciamo ok, oppure basta, rimarrete dei sepolcri imbiancati. Quella è la fine. Perché nessuno ti dà retta. Ci vuole, bisogna imboccare, bisogna farlo, cioè, quella è la verità.
2: Quindi c'è necessità.
0: C'è necessità,
1: bisogna,
0: certo.
1: Bisogna provocare, allora vedi che hanno rifatto.
0: Tra 0 e 1, 1 è comunque meglio. Certo. Poi è bello, sarebbe bello avere 10 da tutte le parti, ma non possiamo, va bene, 1. D'accordo, cominciamo da lì. Non ti piace
2: tristezza
0: questa
2: proprio.
0: Non è tristezza, è pragmaticità. Se c'è una cosa che adesso torniamo all'argomento iniziale, se c'è una cosa che il femminismo ha perso proprio negli anni è la pragmaticità. Nel femminismo non è più pragmatico, il femminismo va per massimi sistemi, ma alla ragazza che sta qua fuori, che sta a fumare la canna qui fuori, non gli devi spiegare il massimo sistema, gli devi spiegare le cose pratiche.
2: In Handmaid's Tale c'è quella ragazza che è tossica. E loro semplicemente gli spiegano: guarda, adesso noi ti facciamo fare un bel percorso rieducativo e tu poi per fare questo percorso rieducativo ti devi avvicinare al Signore per poi capire. E alla fine tu che cosa hai? Hai la ragazza perfetta per essere indottrinata in maniera completa e totale.
1: Ma è per questo che ha vinto. Quindi il movimento per la vita e noi abbiamo perso.
2: se questa è la strada, perché quella è la strada, cioè il ragionamento che tu fai purtroppo per me indica una strada in cui appunto io te lo cuocio, te lo disegno, te lo faccio, però ti sti magna Netflix. Cioè tu non ti sti magna la storia vera, tu ti sti magna Netflix. E Netflix in un racconto di questo genere inserisce tante di quelle belle cose, tipo appunto il rapporto di sesso che diventa una violenza, uno stupro, ma poi in fondo a te ti piace perché il comandante a te ti piace, poi però lo odi. E poi allora lo uccidi, fra l'altro non sappiamo noi in realtà se è morto, perché ci abbiamo un dito.
0: Ah beh, sì, è morto.
2: Cioè tanto, tutto questo è tutto inventato di sana pianta da HBO, tutto fabbricato sul posto. Fra l'altro HBO, che è un canale di produzione, chiaramente si adegua a quello che il distributore poi vuole, quindi... Sì. È tutto costruito ad arte. E se tu fai questo, io dentro ci infilo della roba che non ci azzecca niente con un messaggio, come dici tu, che potrebbe essere anche educativo. Diventa altro.
1: Però,
2: e tu ci metto il McDonald's. Che cazzo.
1: Però Roberto, magari dopo che ha visto la serie, appunto, il racconto dell'ancella, magari gli è venuta anche voglia di leggersi il romanzo, perché leggere comunque è sempre...
0: Io comunque sono l'esempio, io ho visto la serie, ho visto la prima stagione, ho detto bello, mi leggo il libro.
1: E poi magari...
0: Se non l'avessi visto, esatto, non avrei letto il libro.
1: Esatto.
0: Quindi sono l'esempio, eccomi qua.
1: E poi
0: qua,
1: magari appunto stimolata sull'argomento, piano piano puoi far arrivare la persona a leggere Magnifico e tremendo stava l'amore della Calandrone.
2: Ma quando ti viene in mente?
1: Straordinario, leggetelo.
2: Come ti viene in mente?
1: Bellissimo, ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha
2: detto? Il racconto di Maria.
1: Ma non è vero, perché parla di amore, parla della difficoltà, parla di amore, ecco, non l'amore, perché il passaggio successivo può essere dall'amore presentato come la favoletta semplice, il principe azzurro che ti bacia e ti sveglia come metafora, all'amore invece che è nello stesso tempo anche una maledizione, cioè a te che ami un uomo violento, perché capisci che quella sua violenza, ti chiedi se quella sua violenza non sia effettivamente l'unico modo che lui conosce per amare, e quindi il tuo dramma di donna diventa un dramma due, perché anche lui vive un dramma. Perché anche questo modo di trattare...
2: Senti come puzza sta
1: no,
2: roba.
1: No, non puzza per niente.
2: No, non perché... Non come lo
1: leggitelo
2: sta...
1: il romanzo,
2: esatto, no,
1: tanto.
2: Il problema è che non è come lo sta scritto il romanzo, ma, cioè, come si dice...
1: No.
2: Cioè, se dietro sei su una sottile linea rossa a camminare su una sottile linea rossa è sempre pericoloso.
1: Ho fatto nome e cognome, la Calandrone.
2: Lei... Sai, il problema è questo, che interpretazione puoi dare? Io ho sempre terrore da questa cosa. Perché...
1: Così stai creando tu una teocrazia, cioè l'unica interpretazione giusta è la tua.
2: Sì, no, per una motivazione molto più pragmatica, semplicemente legata al fatto che tu mi dici che è troppo complicato quello e quindi più semplice. Poi prendi appunto una storia di questo genere che
1: piano,
2: semplice
1: piano,
2: non c'ha niente.
1: Puoi indicare strada più complessa, cioè, questo, però c'è anche quello.
2: Ah, ok, va bene. Allora adesso noi sai che facciamo? Facciamo un'altra bellissima pausa musicale
0: sì,
2: mettiamo un altro brano e poi andiamo
1: mettiamo,
2: a parlare.
1: Che cosa mettiamo?
0: Mettiamo un bel brano dei Commodores.
2: Commodore Computer.

0: ed era Easy dei Commodores, canzone tratta sempre da The Handmaid's Tale, del quale, diciamo, io farei una chiusura.
1: Sì,
0: chiudiamo questa porta e apriamo un altro piccolo portoncino, quel piccolo portoncino chiamato The Testaments.
2: Spin-off chiaramente nato, diciamo, già come romanzo tardissimo nel 2019, quindi sì, un bel po' dopo.
0: Diciamo, lei scrive questo libro praticamente 25 anni dopo aver scritto The Handmaid's Tale.
2: Sì, diciamo che...
0: spinta anche sicuramente.
2: No, assolutamente
0: non
2: no.
0: Non gridare, che mi rovini il microfono.
2: Certo, no, il microfono non è il microfono purtroppo, la orecchia si arruina. No, assolutamente no, no, nel 2019 lei non l'ha scritto perché gli sentiva proprio il bisogno necessario di raccontare questa storia in cui prende la zia Lidia, che è il personaggio principale, diciamo, di tutta quella che fa girare tutto il motore del sistema, che poi in realtà non si capisce perché. E poi,
0: perché cosa?
2: Beh, nel romanzo, nel primo romanzo, zia Lidia è una stronza. Essenzialmente è una stronza.
1: E beh, qui ci viene raccontato come e perché diventa zia,
0: esatto,
1: Lidia.
0: Semplice.
2: Non ci viene raccontato come e perché diventa zia Lidia. Ci viene raccontato...
0: Ma abbiamo le origini.
2: Ci vengono raccontate le sue origini. Non è però la zia Lidia del romanzo precedente. È una persona che sembra anche passata, probabilmente perché lo è davvero, una decade... Se non di più, addirittura, perché lei ha 16 anni adesso.
0: Beh, allora, i fatti di The Testaments avvengono in realtà poco meno di 10 anni dopo.
2: Poco meno, perché
0: di
2: 16
0: The
2: anni.
0: Testaments. Però noi ricordiamo appunto che lì c'è la chiave, lì il fatto che uno magari dovrebbe guardare effettivamente la quinta stagione di The Handmaid's Tale, perché nella quinta stagione zia Lidia comunque subisce dei cambiamenti.
2: Quelli però sono inventati, diciamo. Quelli non sono dell'Artwood.
0: Però comunque
2: infatti
0: le stagioni successive di Indiana Jones,
2: esatto,
0: sono comunque
2: proprio
0: basate un po' anche su quello che poi succede in The Testament.
2: Ma esatto, ma infatti io volevo dire proprio esattamente questo, cioè proprio che no, assolutamente è assolutamente scritto, proprio posato, scritto su che cosa? Sul testo di The Handmaid's Tale? No,
0: sul The Testament.
2: The Testament è pensato proprio come continuo, come sequel della versione HBO.
0: Vabbè, diciamo comunque.
2: Perché quella versione lì non c'entra più niente il romanzo che lei ha scritto nell'85.
0: Per fare un piccolo assunto, zia Lidia nella quinta stagione si ravvede un po' e cambia un po' la sua idea sul metodo delle ancelle. Questo succede grazie al fatto che lei comunque durante tutte quante le stagioni fino alla fine si lega visceralmente a Janine, che diventa la sua ancella preferita, la sua protetta.
2: Sì.
0: Quasi quanto una figlia. E ad un certo punto, quando c'è la ribellione finale di Janine nella quinta stagione, quando lei dice qualunque cosa, c'è proprio un dialogo a due, dice qualunque cosa tu farai io ti odierò per sempre, tu non sarai mai mia amica, tu non sarai mai niente per me, a quel punto arriva il ravvedimento, o comunque il cambio di pensiero su zia Lidia, che si rende conto di quello che era effettivamente il meccanismo delle ancelle. Perché? Perché si dice, se anche quella che è mia figlia, tra virgolette, si ribella a me, vuol dire che c'è effettivamente qualcosa di sbagliato, e aiuta, non entra a far parte, aiuta in parte il Mayday. E noi vediamo questa zia Lidia cambiata, vediamo questa zia Lidia che vuole riportare il mondo in una certa ottica, quasi a voler eliminare le ancelle, perché lei arriva a gestire tutta l'ambientazione della prima stagione di The Testaments. Avviene in questo istituto, che è un istituto per mogli, non è un istituto per ancelle, è un istituto,
1: sì,
0: che deve formare le bambine e le ragazze a diventare poi mogli e a poter procreare. Esatto. Tant'è che ad un certo punto nella stagione, adesso non, insomma, in maniera un po' veloce, quando c'è uno dei comandanti a quale è stata affidata una moglie che comincia una gravidanza che purtroppo viene interrotta a un aborto spontaneo, il comandante dice vabbè, a questo punto mi devo prendere un'ancella perché è l'unica soluzione adesso per proseguire e, certo, per poter figliare. E lì vediamo l'opposizione di zia Lidia che vorrebbe eliminare questa cosa. Quindi è molto bello il personaggio di zia Lidia in questa stagione, sì, proprio in The Testament, perché comunque vedi un po' questa dicotomia tra la facciata e poi quello che lei internamente, perché noi vediamo anche che lei scrive un diario, che è il diario poi che c'è nel romanzo, che non potrebbe scrivere perché le zie sono tra le poche donne autorizzate a poter scrivere a Gilead, ma solo per redigere documenti ufficiali, per fare degli atti, non possono avere un diario personale. Infatti lei si vede proprio una scena in cui scrive questo diario e dice: se qualcuno viene a scoprire questa cosa, io vado appesa al muro. Quindi è molto bello il personaggio di zia Lidia in The Testament, acquisisce una tridimensionalità veramente, sì, forte.
1: Anche perché c'è appunto il flashback.
0: Esatto, sappiamo com'è nata.
1: Com'è nata, perché è nata, che cosa ha subito,
0: sì, sì, sì,
1: prima di diventare zia Lidia.
0: Zia Lidia era un'educatrice, era un'insegnante, stava nelle scuole.
2: La cosa importante è che proprio ricordo quando lo stavo vedendo con Laura questa parte della serie, io la prima cosa che ho fatto, mi sono fortemente indispettito guardando il personaggio di zia Lidia, perché non corrispondeva più a nulla. E infatti tutto quello che tu dici, che è assolutamente vero, ma che non corrisponde con niente di tutto quello che succedeva prima. E questa è un'altra cosa, c'è, cioè, uno scollamento totale, probabilmente dovuto al fatto che siamo nel mondo fantastico di Netflix, dove appunto dobbiamo essere tutti quanti alla fine.
0: Ma perché, scusa, perché i personaggi non si possono evolvere?
2: Certo, certo.
0: E qual è il problema? Che, cioè, se noi vediamo...
2: Che se tu hai una persona che... come faccio a non essere volgare nel risponderti? No, cioè, se tu sei una persona fatta in un certo modo, che questo tuo modo è la tua vita, io rimango dell'idea che le persone si possono diventare più complicate, ma non possono cambiare.
0: Però...
2: come fai a cambiare?
0: In realtà però non è... perché zia Lidia è cambiata... per sottomettersi al regime di Gilead.
1: Esatto, non era mica così.
0: Cioè, la zia Lidia che vediamo in The Testaments è la lei originale, è la Lidia,
2: certo,
0: di prima.
2: Quindi
0: del
2: 10 anni
0: regime
2: che sono passati, in cui ha fatto torture.
0: E lei si è dovuta adattare.
2: Buttati al cesso.
0: No, perché lì o ti adatti o soccombi.
2: No, tu ti adatti, non ti modifichi. Quindi io non so come sia possibile, perché... ricordiamoci sempre che noi abbiamo questa cosa brutta, è la storia, una cosa brutta, no? Che i capò, che non erano nazisti, poi sono diventati capò, erano peggio dei nazisti.
0: Perché
2: così funziona, non diventi una brava persona che li vuoi aiutare, perché se vuoi essere la brava persona che li vuoi aiutare, lo fai da sempre e probabilmente crepi prima, non lo diventi dopo.
0: Però noi sappiamo che,
2: cioè,
0: lei...
2: scusi, è chiaro, Schindler's List, che è un racconto, diciamo, molto pittorico, ecco, se vogliamo, raccontiamola come molto pittorico, molto favolesco, come tutti i racconti di Spielberg. Andatevi a vedere Disclosure Day. Andatevela a vedere, perché comunque sia, è una bellissima favola, è una favola però, e con la fantascienza non ha grandi affinità. Quella persona lì che stava facendo le cose per profitto, a un certo punto il suo know-how di persona che stava facendo il profitto, a un certo punto cambia e cerca di aiutare le persone dal profitto all'aiutare le persone, non dall'uccisione delle persone ad aiutare le persone.
1: Perché questo il profitto non uccide.
2: No, no. Il suo obbligo era fare soldi.
0: Ma soprattutto lei non uccide mai.
2: Sì, cava gli occhi. Certo, sì, perché no. Per quello ci pensano gli occhi, appunto.
0: Esatto. No, ma anche perché il personaggio appunto di Zia Lidia, noi vediamo che prima dell'instaurazione del regime di Gilead, vediamo appunto questa donna che ha comunque una forte componente cristiana. Lei comunque è una credente, una fervente credente.
2: Non sarebbe stata lì, l'avrebbero ammazzata.
0: Proprio, cioè, lei all'inizio, come in tutte quante le dittature, all'inizio lei vede il buono. Cioè, lei dice, ok, stanno facendo questa cosa, ok, magari sta succedendo qualcosa di negativo, però possono fare delle cose positive, possono fare delle cose buone.
2: Allora.
0: E quindi all'inizio ci crede, poi diventa...
2: The Testament.
0: Si disillude.
2: Diciamo, la sua vita in The Testament parte dal momento in cui lei finisce in questa sottospecie di galera in cui... ci sono tutti, proprio l'inizio, l'alba, sì, diciamo, sì. Ci sono tutte, comprese la sua collega, e gli viene chiesto di uccidere la sua collega.
1: Nello stadio,
2: sì.
0: Collega che poi a sua volta diventa una zia.
1: Sì, diventa la sua collega zia.
2: Sì, certo. Lo stadio argentino, sì, certo. Lo conosciamo.
1: Lo conosciamo, certo.
2: Se non lo conosci, c'è la storia.
0: Quello è una citazione che uno può cogliere.
2: Nello stadio, tu ti trovi nello stadio e gli chiedi di uccidere la tua, e lei praticamente non ci riesce. Questo è il suo.
1: No,
2: punto.
1: Non è che non ci riesce.
0: Gli danno la pistola scarica.
1: Gli danno la pistola scarica, ma lei per sopravvivere, per esatto. Sopravvivenza,
2: sta per
1: uccidere.
2: Diciamo che
0: quello si chiama istinto di sopravvivenza, però. Mors tua, vita mea. Cioè,
1: chiaro,
0: quello è.
2: Istinto di sopravvivenza che ci dimostra il fatto che è disponibile a uccidere una persona
0: perché le viene ordinato.
1: Certo. Vorrei vedere.
2: Quindi, di conseguenza, quando andrà a decidere che quelle persone dovranno essere salvate, lo dovrà fare nella sicurezza del fatto che lei non possa morire. Perché mors sua, vita mea, continua.
1: Sì, ma lei nel frattempo...
2: Perché le persone non cambiano.
1: Ma lei nel frattempo quando... gestisce una situazione anche di potere, sì. Cioè acquisisce...
0: E poi soprattutto...
2: Ci arrampichiamo sugli specchi.
0: No, non è che ci arrampichiamo sugli specchi, è che comunque, per fare un esempio pratico, anche molto vicino a noi, ma quanti ci avevano la tessera fascista fino al 45?
2: No, non fare questo miscuglio.
0: Però è un miscuglio. Però è la verità, nel momento in cui si instaura un regime, e io se voglio sopravvivere scappo...
2: Qui non stai facendo parte di un regime, ti è stato chiesto di fare un mestiere...
0: Per far parte di...
2: Adesso se vuoi te la faccio io una citazione parlando proprio di film. A un certo punto, Smith, in The Man in the High Castle, sì. trova una persona che si trova appesa perché viene torturata a un certo punto della storia e chiama il responsabile e dice: lei è il responsabile, giusto? Smith è un alto gerarca nazista. Sì. Gli dice: lei è responsabile? Le è stato chiesto di torturare quest'uomo. E lui risponde, semplicemente risponde, ma lei, il testimone è svenuto, signore. Non le è stato chiesto.
0: Sì.
2: Se è svenuto, le è stato chiesto di torturare la persona. Lei ha problemi a torturare una persona? E lui risponde: no. Bene, continui. Questo è il discorso. Cioè, io a te ti chiedo di fare una cosa. Non ti sto dicendo: mi sono fatto la tessera di partito perché devo avere un lavoro, perché tenga fatia. Quello che succedeva a probabilmente tutta la popolazione italiana, perché era obbligatorio praticamente, se non avevi la tessera in fascia non lavoravi e quindi sei giustificato, perché l'alternativa erano le montagne
1: e lì l'alternativa era comunque la morte,
2: appunto. Quindi di conseguenza Quindi di conseguenza stiamo parlando di una persona a cui è stato chiesto di fare un determinato tipo di lavoro e non di essere partecipe di una società in cui se non ti stanno bene le cose tu ti fai i cazzi tuoi, scusate il termine, il francesismo. No, tu sei parte integrante di quella struttura. Quindi tu sei una persona che deve essere l'educatrice di quelle persone. E quindi io mi devo poter fidare di te mani e piedi. Come mi fido di te? Facendo una continua verifica di come sei tu. E questa persona che viene verificata in continuazione dagli occhi, che poi in realtà non si sa, le spie, la traduzione sono le spie, dagli occhi, sono le persone che devono essere assolutamente convinte di quello che stanno facendo. Ecco perché non si torna indietro. Perché tu a un certo punto, dato che sei convinta di quello che stai facendo, perché se no crepi, devi essere convinta, non può essere che poi alla fine non sei convinta più e cerchi di aiutare, perché non funziona così. I gerarchi nazisti, perché lei è un gerarca, muoiono gerarchi nazisti, non si convertono, non ci sono conversioni. Non ci sono mai state, storicamente, non ci sono, nessun gerarca si è mai convertito. Il massimo che noi abbiamo avuto, che forse è il più sportivo di tutti, è stato Himmler, che si è autoimpiccato e ha scritto «Sono stanco». Se vuoi scegliere.
0: Sì, però magari ai piani alti, altissimi, non no. È stato così.
2: Io mo ho fatto una citazione troppo esagerata.
0: Però io credo che comunque...
2: nazisti, anche il capitano nazista, o lo passavi per le armi, oppure quello che lui pensava era esattamente quello, cioè... il fatto che l'ebreo è parassita e che deve essere sterminato, altrimenti tu quelle cose non le fai.
1: Allora ricordo a tutti e due che è sempre una serie TV.
2: E questa è una serie televisiva.
1: Quindi scendiamo un attimino.
2: Che infatti scende dal pidicone, si mette in un'argomentazione trashan e cerca di dire che ci sono delle persone che. Casualmente una donna, chiaramente. Una donna che naturalmente però ha ancora la possibilità di cambiare.
1: Arrivano
2: buona.
1: I buoni a un certo punto,
2: vuole
1: arrivano
2: diventare
1: i nostri.
2: Buona.
1: Sì, ma è la struttura della serie TV è questa. Cioè,
2: e alla fine
1: no,
2: diventa una favoletta.
1: Se no siamo...
0: Ma no, non è una favoletta, è un'evoluzione.
2: Io non la
0: trovo così sbagliata questa cosa di zia Lidia. Io... capisco quello che dici, però a me non sembra, cioè, è coerente.
2: Il ragazzo ha tutti 10, ma il professore italiano gli ha messo 6.
0: Io la trovo estremamente coerente e mi piace il suo personaggio in The Testament e sono curioso di vedere dove finirà, come si evolverà. Anche perché The Testament ha un bel potenziale, perché comunque racconta la storia di quella che è effettivamente la figlia di June, racconta la storia di quell'altra che... Lei chi è?
1: Lei chi è?
2: È una bella parola questa.
1: Infiltrata.
2: No, lei fa parte del Mayday.
0: Daisy è una ragazza che appunto rimane orfana dei genitori, che i genitori vengono uccisi in un attentato fatto appunto da Gilead per eliminare quelli del Mayday, ma Daisy io...
1: Non lo sappiamo chi sia, in realtà. Viene recuperata da June, in qualche modo.
0: Io ho un'idea su chi potrebbe essere, però...
2: Poi il fatto che June sia nel primo episodio quello poi me l'ho spiegato, nel primo episodio di The Testament c'è June.
0: Eh beh, certo.
1: Eh beh, sì. Certo.
0: E lei è diventata praticamente l'ambasciatore. No, è diventata l'ambasciatore, lei è diventata la massima rappresentante del Mayday.
1: Cioè,
0: su di lei è quella su cui si raccontano le leggende. Ah, ma tu sei quella che ha fatto il volo degli angeli. Ah, ma tu sei quella che...
2: Dove sta lei? Dove sta June?
0: In Canada.
2: In Canada, vive in Canada. Sì. E ogni tanto viene negli Stati Uniti, rientra lei, non so come.
0: Vabbè, ma lei è diventata una super spia. Cioè,
2: super spia, cioè, tutti diventano super spie in questo, vabbè, in a un questo certo mondo punto fantastico in cui
0: ha dovuto fare di necessità virtù.
1: Un'ancella che sopravvive a quel sistema e va oltre, deve essere per forza un supereroe.
0: Sì,
2: esatto. Vabbè. Allora, abbiamo prestabilito, c'è un supereroe che riesce a fare cose incredibili. C'è una figlia che non sa di essere figlia, ma che però ci sono persone che sanno che lei è la figlia.
1: Certo.
0: Sì.
2: Che sono lì. E nessuno, a nessuno viene in mente, guarda, abbiamo la figlia, facciamo una bella imboscata. No. Noi,
0: brutto perché
2: comunque, finisce la serie.
0: No, perché comunque Agnes è una donna in età fertile, è una donna che ha avuto il ciclo, quindi va assolutamente preservata. Ho capito, ma potrebbe succederle qualcosa. Ricordiamoci anche che questa cosa
2: Zero calcare non lo so fare, però insomma diventa un pochettino patetica.
0: In The Handmaid's Tale comunque c'è la salvaguardia, cioè nel senso, per quanto le ancelle possano fare delle cose terribili e possano ribellarsi, comunque rimangono vive. Monche deturpate, incatenate, ma comunque rimangono vive, perché la prima salvaguardia è quella della fertilità.
1: La prima stagione si chiude con June, che praticamente viene scoperta in questa, diciamo, tra virgolette, relazione con il comandante dalla moglie, ma siccome è incinta
0: Non si può fare niente, esatto. Cioè, comunque sono intoccabili. Sacra, cioè. Cioè, a un certo punto, andando avanti nella serie, c'è un'ancella che
2: sono intoccabili per una motivazione molto seria. Non è per questo, è perché comunque sia le signore, le mogli, non hanno comunque grandi diritti in più. Sono semplicemente le mogli, non è che hanno diritti
0: però,
2: più per fare
0: però cose. Comunque se un uomo viene scoperto a fare qualcosa di sbagliato, non si fanno nessun problema ad appenderlo al muro. L'ancella non può essere appesa al muro.
2: Al muro
0: vengono appese le marte.
2: Sì, ma
0: perché
2: non
0: sono infertili.
2: Non un gerarca, mai un gerarca. I gerarca sono al di sopra di tutto.
0: Certo,
2: perché
0: i comandanti
2: lei potrebbe dire pure no, allora lo devi uccidere, tanto non conta niente quello che lei dice.
0: Tant'è che a Serena viene tagliato un dito.
2: Esatto, sì.
0: Perché si picca fatto di aver letto un passo della Bibbia, e visto che le donne non possono leggere, però gli tagliano un dito, non la uccidono. Perché comunque Serena è ancora potenzialmente fertile. Cioè, questa è una cosa molto importante. Comunque è una serie che un regime, una società che mette comunque le donne su un piedistallo, ma è sotto una teca di vetro. Cioè, nel senso, tu non puoi fare niente, non hai nessun diritto, nessuna cosa, ma comunque non verrai mai uccisa. Perché è importantissimo. Nella serie c'è a un certo punto una ragazza che tenta il suicidio avvelenandosi in coma, e nonostante sia in coma loro la tengono in vita fino al nono mese,
2: ma cerca
0: anche non
2: di
0: completa la gravidanza. Esatto, sì.
2: La matta.
0: Quindi comunque questa è una cosa importantissima, quindi assolutamente non si può utilizzare Agnes per fare un'imboscata.
1: Marco, c'ho un dubbio, non mi ricordo, ma l'altra... L'amica
0: Daisy, la
1: Daisy,
0: bionda,
2: sì,
1: è
2: non
1: bionda.
2: È bionda.
0: Biondo scuro.
1: No, perché tu hai posto un. Io sto facendo un pensiero.
0: Sì, esatto.
1: Mi è venuta un'idea, però come c'è uscita bionda questa ragazza? Com'è? Perché bionda?
0: Perché la mamma è bionda.
1: La mamma è bionda, già, perché la mamma è bionda. Beh, il padre no.
0: E padre, vabbè, il padre ne. Nick. Sì,
1: esatto,
0: la figlia di Nick. Vabbè,
1: esatto.
0: Nick è moro. Però insomma, se c'è un genitore moro e uno biondo, insomma, può capitare.
1: Sì.
0: Io credo che sia così,
1: no, perché
0: vedo anche una somiglianza nel viso,
1: La scena finale,
0: esatto.
1: veramente sorellanza,
0: sì.
1: Avrebbe una motivazione genetica.
0: Allora, secondo me questa è lucubrazione personale su The Testaments. Daisy, secondo me, è l'altra figlia di June.
1: È l'altra figlia di June e di Nick, dell'autista.
2: Ah, quella dell'autista, sì. No, perché un dubbio tuo? Sicuro così?
1: No, perché nessuno lo sa.
0: Non è stato detto.
2: Ma figuriamoci.
0: Vabbè, ho capito. Però non è ufficiale. È una,
1: lei viene
0: è una speculazione.
1: Guarda caso, viene affidata proprio ad Agnes.
0: Esatto, sì.
1: Come
2: ti ricordo
1: bella.
2: Che lei è bionda. Chiarissima di pelle,
0: gli occhi azzurri, vabbè, occhi chiari, comunque, come la mamma.
2: Ceruli,
0: E gli fanno le stesse inquadrature, quelli quei bei primi piani sparati come facevano con
2: Giulio. E lui, secondo la visione di cosa, di, come si chiama, dell'Artwood, dovrebbe essere l'equivalente di Adam Quinn, che è l'attore che c'è nel film. Vabbè, cioè, biondo, occhi azzurri,
0: tanto Nick è morto.
2: No, perché...
0: Ah, tu dici l'occhio, sempre, quello lì, ok. Sì,
2: sempre, okay. Biondo, occhi azzurri, carnagione chiara.
0: Lui intende l'occhio che poi viene promosso come comandante.
1: Sì, sì,
2: perché sono
1: sì,
2: tutti
1: che faceva
2: biondi,
1: anche lui inizialmente l'autista.
2: Che sì, sono sì, tutti okay, biondi, caucasici, custode, occhi azzurri. Quanti neri hai visto tu?
0: Beh, ce ne sono, Agnes.
2: No. Maschi.
1: Lui dice occhi.
2: Ah, no, ma com'è sto fatto? Non ci stanno i miei
0: comandanti.
2: Com'è che non ci stanno? È strano sto mondo, deve essere strano. Femmine sì, perché la femmina perché la femmina basta che si riproduce, non è che... sì. Poi però se nasce un uomo maschio nero, che succede? Vabbè. Poi lo scopriremo.
0: Vabbè, quello poi si va avanti.
2: Perché fino adesso poi non so se avete
0: le
2: fatto
0: generazioni
2: caso,
0: cambiano.
2: Noi delle generazioni, cioè maschili, non sappiamo niente, perché no, mentre sappiamo che loro sono vestiti azzurro e loro sono vestiti di rosa quando nascono, cose bambini nella scuola, non abbiamo altri punti di riferimento, perché poi in realtà dei bambini non sappiamo niente.
0: Ma perché non credo sia importante, esatto.
1: È
0: cioè non è un punto interessante, cioè il bambino nasce, va in un istituto e o diventi
1: cioè,
0: comandante o diventi occhio o diventi uno dell'esercito,
1: quasi
0: basta.
1: Banale.
0: Cioè, esatto.
1: La scommessa è formare mogli, formare ancelle.
2: Dici?
0: Beh sì, il bambino ti dicono guarda c'è tre scelte, o fai il militare, o fai il comandante, o fai l'occhio, ti diamo tutto quanto il potere in mano, comunque tu sei meglio sempre degli altri. E il bambino che dice ok, bello.
1: Come si spara?
2: Ma
0: cioè non è interessante credo la formazione del bambino.
2: Questa cosa naturalmente non la capisco, perché per me sarebbe interessantissimo scoprire come si costruisce un lavaggio del cervello di questo genere. Sai, tu devi educare un bambino a pensare
0: in quella
2: appunto,
0: società.
1: No, appunto, non è il lavaggio del cervello. Sei stato
0: concepito. Tu nasci
1: lì,
0: e cresci così. Quindi...
1: Non
2: ma nessuno ce
1: altro
2: lo racconta. E questo è il fatto. Cioè, a noi nessuno ci ha raccontato cosa succede a un figlio di Gilead.
0: Ma perché te lo devo raccontare? Tanto nasce e cresce in quella cosa. Cioè, lui conosce
2: perché
0: solo quella città.
2: Io penso che sia...
0: La caverna di Platone, cioè quello.
2: Io penso che sia...
0: Ha sempre visto quello, quindi...
2: Io penso che sia una delle cose più interessanti, perché appunto, mo ci vuole, nel nazismo, le scuole erano la cosa più importante.
0: Certo,
2: e come funzionavano le scuole?
0: Perché dovevi indottrinare.
2: Esatto, è la dottrina. La dottrina non ha niente a che vedere con tutto ciò che c'è, perché tu non sei semplicemente una persona che deve comandare. Tu devi, io torno a ripetere quello di prima, tu devi credere. E credere non è una cosa da sé, non è semplice. Non ti deve venire un dubbio.
1: Ma non c'è possibilità di credere in altro, di vedere altro.
2: Ma non c'entra,
1: ma
2: non c'entra, perché la cosa più importante dell'unico mondo ai confini della realtà che noi abbiamo conosciuto, cioè il nazismo, la cosa più importante erano proprio l'educazione che si dava.
0: L'educazione è
2: non alle figlie, ma ai maschi.
0: Ma sicuramente l'educazione e la propaganda.
2: La gioventù hitleriana era quello.
0: Nelle scuole viene fatta, però è educazione.
2: Ma no, perché tu mi dici che non è importante. Sì, Io sarei curiosissimo di vedere
0: non ho detto che non è importante, ho detto che non è interessante, perché alla fine se tu nasci e cresci in una determinata società con delle regole, comunque non serve che ti viene fatto il lavaggio del cervello. Ti fanno un indottrinamento di base.
2: Se vivi dentro,
0: e finisce là.
2: No, perché sembra lo stesso discorso. Se vivi dentro una cappa di vetro, e questo
0: vivono.
2: Questo è il vero problema, uguale, identico, spiccicato, che io sto cercando di dire. Cioè, se tu vivi in un'isola, isolato dal mondo, dove non c'è più niente, tutto attorno a te non funziona più, sono tutti eliminati, cioè il Canada, l'Europa, tutti eliminati, non ci sono più, ci sei solo tu, e ti trasformi nel signore delle mosche, allora può essere che tu puoi dire una cosa del genere, non è importante. Ma come succedeva nel nazismo, era fondamentale, perché poi tu ti dovevi confrontare con lo svedese che non la pensa come te.
1: Ma loro non si confrontano.
2: Non si confrontano. per me, appunto, proprio per questo rimane un'enorme boiata questo racconto, perché non funziona, non funziona da nessuna parte, è tutto rotto, è un meccanismo che non funziona, perché ciò che è fondamentale nella costruzione, tu immaginati, che ne so, una persona che vuole fare l'artista, non lo può fare e scopre che in Canada lo può fare, la prima tentazione che gli potrebbe venire è di andare via. No, tu devi non coercitare.
0: Come lo fa a scoprire?
2: Perché esiste il Canada. Con il Canada si hanno rapporti.
0: Ho capito, ma hanno rapporti.
2: Tanto che c'è un movimento che vuole cacciare tutti coloro che sono scappati e rimandarli a casa.
0: Hanno rapporti in Canada, le alte sfere, gli alti militari.
2: Ma
0: non
2: chi
0: hanno
2: lo sa?
0: Rapporti la,
2: no,
0: la,
2: ma secondo
0: la
2: te
0: gente
2: non esistono.
0: Comune.
1: Ma soprattutto non sanno che vuol dire artista.
0: Esatto.
2: Non cioè, esiste se mezzi di comunicazione.
0: L'esempio nella vita reale è la Corea del Nord. No, la Corea del Nord, la maggior parte dei...
2: Ma quello è un regime di repressione.
0: Perché Gilead che cos'è?
2: No, nel regime di repressione di quel genere...
0: Ho capito, però...
2: Cioè, è proprio un esempio sballato che non funziona.
0: No, perché comunque la
2: Corea... Lì c'è il capo, vassallo dal vassallo, sì, poi basta, tutto il resto del mondo è the people, sta sotto. Schiavi.
0: Che
2: oddio, più... Tony, scusami.
0: Che è quello... che è quello che succede.
2: No, perché qui c'è una divisione per caste, ma in ogni genere di casta si inculcano gli stessi ideali.
0: Ho capito, però
2: e non funziona.
0: Però comunque sono
2: non funziona.
0: Comunque è un sistema chiuso. Cioè gli alti, così come in Corea del Nord, gli alti ufficiali hanno magari anche rapporti con l'estero. Ma il
2: ma
0: cittadino base, quello che sta nelle colonie, appunto.
2: Non funziona perché tu dovresti fare in modo di evitare che tutto il resto del mondo non ci sia. Cioè, in Corea del Nord, così come in uno stato di questo genere, tu non dovresti avere comunicazioni con nessuno.
0: Che è quello che succede.
2: A chi l'ha detto questo? Tu lo dici.
0: Vabbè, sì.
2: Questo tu lo dici, perché in The Handmaid's Tale non si vedono coincidenze. Lo dici tu questo. C'è addirittura il terrore che addirittura queste notizie possono... Infatti c'è il vero problema della storia, che quando Netflix o HBO ci mettono le mani, arriva un certo punto che nella storia succedono casini. Perché? Perché quello canadese vuole rivelare quello che è il regime che si trova dentro gli Stati Uniti e che nel mondo di Gilead, questo qui, e quel tipo di regime sarebbe devastante dal punto di vista della... dei rapporti che comunque si tengono. Addirittura c'è il Canada che vuole chiudere ogni genere di rapporto, cioè sì. C'è la possibilità di fare altre guerre, perché non è una questione solo legata a un fatto che tu ti chiudi dentro, tu ti devi chiudere dentro e non dovresti più avere, infatti la Corea del Nord non ha più rapporti con nessuno.
1: Vabbè, ma questa sì. È una cosa che tu hai già sottolineato all'inizio.
2: No, è quello, è fondamentale, ecco che... perché non funziona niente di tutto ciò, non funziona,
1: però,
2: anche per questo.
1: Una volta che ci stai dentro questa struttura narrativa, poi funzionano le cose.
2: Certo, una volta che tu ti sei infilato dentro questa cosa e hai fatto il regime che noi usiamo nel fantasy della soppressione completa del cervello, cioè spegni il cervello,
1: non è la soppressione
2: questa è va bene
1: no, Roberto, non è la soppressione del cervello, questo è il patto con il lettore. Se io ti sto raccontando una favola, tu devi accettare il fatto che gli animali e gli alberi si parlino.
2: Ma certo, ma io infatti
1: cioè è la premessa, se
2: ma
1: tu
2: attenzione.
1: Accetti puoi leggere la favola. Se tu ogni volta mi cominci a dire ma che il coniglio parla, ma
2: esatto.
1: Che l'albero si muove,
2: esatto.
1: E allora
2: non, funziona,
1: non funziona,
2: più,
1: funziona più,
2: ma sei entrata proprio esattamente in quello che dicevo io. È una favola.
1: Vabbè.
2: È una favola. E io da una favola non cerco né pretendo pezzi di ipotesi reali. È una favola.
1: Ma sei tu che cerchi le ipotesi reali?
2: No,
1: no
2: io.
1: Noi no.
2: No, tutto il mondo dei millennial e company ci vedono delle cose fattibili. Invece è una favola. Se è una favola va bene, ma deve essere chiaro che stiamo parlando di un racconto che è una favola,
1: non
2: perché
1: mi
2: non funziona.
1: Sembra che Marco abbia detto niente di tutto questo, ma semplicemente che una favola può stimolare anche una riflessione,
0: sì,
1: su
0: esatto.
1: Alcune cose che succedono.
2: Una riflessione che vuol dire che ci sono altre cose che potrebbero accadere, una persona ci può vedere delle cose, ma che quella storia lì non deve avere nessuna attinenza con la realtà. Quella storia lì non ha attinenza, poiché esiste... Che è? Aereo. Che poi fortuna. Esiste un regime teocratico da qualche parte nel mondo, che poi esiste una nazione che crede
1: fosse,
2: in Dio così fortemente.
1: Roberto, se fosse come stai dicendo tu, sarebbe un romanzo storico, sarebbe sì, un'altra un altro genere letterario.
2: No, sarebbe il romanzo che fa parlare tanto di sé in questo momento, perché questo romanzo fa parlare di sé perché le persone credono o pensano di poterlo applicare e ti dicono, ecco, vedi, questo è quello che potrebbe accadere se Trump venisse al comando.
1: Questo lo stai dicendo tu.
2: No, non lo sto, magari, io non lo dico. Il problema è esattamente questo. E questa è la tragicomica.
1: Non sono d'accordo.
2: Il fatto che ci siano le persone che pensano che questo romanzo sia poi applicabile alla realtà.
1: Sono così poco d'accordo con quello che stai dicendo che io ho già detto che la soluzione amore come elemento che risolve poi tutti i problemi
2: è
1: una soluzione tra virgolette infantile. È chiaro che è un romanzo distopico, quindi parte dal presupposto che quello che ti sto raccontando non è mai successo e mi auguro non succeda mai. Se no, ripeto, avrebbe scritto un romanzo storico, avrebbe scritto Il Gattopardo, I Promessi Sposi.
2: Ma quelli sono fatti, è diverso.
1: È un romanzo storico, non sono fatti.
2: Comunque sia, arrivando alla conclusione e parlando di The Testament...
1: Molto patinato, molto più... Belli i colori, belli gli ambienti.
2: Molto più adatto al 2026,
1: è
2: diciamo.
1: È pulito, essenziale nelle forme.
2: Sì. E molto più, a mio giudizio, political correct. Cioè proprio preciso. Non ci sono, diciamo... sbavature nel racconto. Il racconto è preciso.
1: Quindi che mi stai dicendo? Che ci vediamo alla fine di tutte le stagioni di The Testament per parlarne?
0: Probabilmente sì. Noi ci vedremo alla fine di tutto.
2: Ma non ha, secondo me, una vita lunga. Mi posso sbagliare, ma...
1: Anche noi però, quindi ci possiamo rivedere.
2: Cioè, la motivazione per cui The Testament, secondo me, potrebbe non durare è che tiri la corda, ma... Alla fine la storia si sfilaccia.
0: Sicuramente non cinque stagioni come di Handmaid's Tale.
2: Sì.
0: La vedo dura cinque stagioni, però secondo me
2: tre stagioni. Quello che potrebbe accadere è che si arriva alla seconda con fatica e poi alla terza ti trascini per disperazione.
0: Allora, in realtà la seconda, dalle premesse della prima, la seconda c'ha ciccia per continuare. E vediamo.
2: Sì, poi però per non concludere alla seconda, perché c'è anche da dire che 10 puntate sono, no?
0: Sì.
2: 10 puntate su tante. Sì, con l'Andeco. Per non concludere alla seconda, ti devi inventare qualcosa. Io ho sempre l'idea che una storia che si poteva concludere alla prima, che tu la fai arrivare alla seconda e non la riesci a chiudere perché hai delle altre esigenze. Quando arriva la terza ti trascini e crepi nell'oblio delle fregnacce e delle frescate più incredibili.
0: Comunque, insomma, noi stiamo qui, noi saremo qui.
2: Noi
1: vigili.
2: E tutti quanti vigili. Vogliamo vedere.
0: A vedere quello,
2: no,
0: che,
2: io
0: quello che succederà.
2: Baldo Bau, ma comunque va bene lo stesso.
0: Va bene, quindi credo che possiamo,
2: sì,
0: possiamo
2: sì,
0: mettere
2: sì, il tasto fine,
0: la cera lacca a questo incontro e chiuderla con un sigillo e non riaprirla mai più.
2: Mai più, parlare mai più di questo. Anche perché ce l'ha giurata Paolo Ferri, ha detto io non ne voglio sapere niente.
0: Sì, sì, lui è proprio
2: contrario. Ingiustificato, ma giustificatissimo, perché non si potrebbe fare diversamente proprio. E niente, diciamo che è una storia che, diciamo, per molti tratti è stata anche, se vogliamo, interessante per le motivazioni, o perlomeno parlando del racconto della cella, per motivazioni di curiosità, diciamo, narrativa. Mm-hmm. Però allo stesso tempo è sempre lo stesso discorso quando si regge tutto con lo spago e fra l'altro miliardi di possibili variazioni che poi alla fine finiscono sempre nel più banale dei modi. A me questa è una cosa che io non sopporto mai, cioè di tutte le strade possibili quella era la più semplice che tu potevi prendere. Hai preso la più semplice, l'hai fatta comunque, fra l'altro l'hai allungata fino alla morte, perché comunque sia, una volta che tu sei riuscita ad arrivare in Canada, basta, finisci
0: diciamo,
2: da là.
0: Diciamo, se proprio vogliamo concludere facendo un augurio a The Testaments, è proprio quello di non trascinatevi.
1: Sì, non trascinatevi.
0: Ad un certo punto chiudete la cosa e andate in Svizzera.
2: Fatela finita, esatto.
1: Aprite un bel conto in Svizzera.
2: No, ma poi se il Canada è vicino, no? Ricordarsi sempre che oltre al Canada ci sono altri stati che sono vicini. Cuba sta lì, dietro l'angolo, ricordati sempre che...
0: Allora, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito e che
2: ci hanno sopportato
0: due ore pregne di,
2: due ore e 12 minuti
0: di chiacchiere. Va bene, grazie, vai, ti lascio la conclusione.
1: La chiusura.
2: Bene, questo è quanto dovevamo raccontarvi per questa puntata numero, non mi ricordo più, 359, credo, 59, 58 abbiamo fatto, 59. E noi ci vediamo alla prossima, sperando che ci siano di nuovo i gruppi di gente che ci a suffragio universale ci aiuta a raccontare storie di vario genere, perché insomma, come dicevo, House of Dragon, come dicevo prima, ce ne sono aiosa di racconti che sono pronti per essere narrati nelle serie, e quindi di conseguenza ci abbiamo tanta roba per l'estate. E basta, tutto qui. Noi vi salutiamo, io, Marco e Laura.
1: Buona estate a tutti.
0: Ciao ciao.
2: E ci sentiamo alla prossima.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

No matter what, you got to strut.

0: Enjoy.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Quarto ed ultimo venerdì del mese di giugno, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio, dopo Cristo Wagyu. Parliamo dell'anno 2026, parliamo della notte di venerdì 26 giugno 2026, quarto venerdì del mese di giugno. Sta decollando sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, con l'orario che è chiaramente riferito, rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma insomma siamo in diretta notturna in questa caldissima notte d'estate di fine giugno 2026. È la notte di venerdì 26 giugno, from Pescara, Abruzzo, Italy, costa adriatica, from Pescara by night, ma soprattutto costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. Che il groove sia con voi, sempre, sempre, e con i vostri spiriti. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti, ovunque voi vi troviate, sappiamo che siete in tanti, ma insomma è un grande abbraccio che il sottoscritto al di qua del vetro, negli studi della radio, in console, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ. È un grande abbraccio quello che il sottoscritto Spartaco Superanima vi irradia a voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre. Perché il bello di una web radio, perché noi siamo una web radio, siamo la vostra web radio. Il bello della web radio è che non ci sono confini, Wagyu! Hey baby, what you know do? I'm just getting back, but you knew I would. Non ci sono longitudini, latitudini, non ci sono differenziazioni tra i colori della pelle, tra le razze, le religioni. Vogliamo pensare, sperare in un mondo sempre migliore, così dovrebbe essere. E la radio in questo sicuramente unisce, sicuramente migliora la vita dei popoli, delle persone, così come dovrebbe migliorare l'intera umanità, a discapito di questi eterni, feroci assassini guerrafondai che invece stanno distruggendo un pianeta, le nostre vite, gli ecosistemi, la natura, il mondo animale, dal quale dovremmo invece continuare ad imparare. Dovremmo specchiarci nel mondo animale per carpire i loro segreti, per cercare di condurre una vita sicuramente migliore noi umani. E questo anche per dirvi che più tardi, nell'ambito di questo viaggio di 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni che solo Radio Start riesce a regalarvi, insomma, arriverà ancora una volta di più, ancora una volta di più, inesorabile. Lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, Animal House. E dopo il capolavoro What's Going On, il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, cantava la seconda delle 9 tracce, tutte capolavoro, per questo concept album da paura pubblicato dalla Motown Records nel lontano 21 maggio 1971. Questa è What's Happening Brother, Wagyu, per voi! What's been shaking up and down the line? È un grande viaggio anche quello di questa notte, ovunque voi vi troviate, ben ritrovati, ben risentiti. Chiaramente tutto nasce, tutto parte, tutto partorisce, perché c'è sempre stato lui, Marvin Gaye, The Marvelous, il grandissimo reverendo, il grandissimo messia, The King, un unico messia della musica. Personalmente non è l'unico, però insomma questo è uno dei 5 album che mi porterò molto volentieri con me nell'aldilà.

La notte di venerdì 26 giugno 2026, udite, udite, udite, questa che sta decollando sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start è la puntata numero 397esima puntata di Super Soul. Per un rapporto d'amore, una storia di fiducia, di uguaglianza, di rispetto, partita nel lontano, era di giovedì 5 ottobre 2017, la vostra radio, la nostra radio si era costituita da poche settimane, nascevamo nel luglio-agosto 2017, il prossimo anno festeggeremo sicuramente a dovere il decennale, come Spartaco sta per festeggiare con voi. Se non ci saranno ostacoli, se tutto ridarà, se tutto funzionerà alla perfezione, al meglio, la notte di udite udite wagyu, mamma mia, mi sa cappona la pelle nel solo a dirvelo, la notte di venerdì 17 luglio. Era di venerdì 17 capita oramai rarissimamente. Venerdì 17 luglio celebreremo, spegneremo le 400 candeline di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Radio Start, lo Spartaco Superanima Show, Super Soul.

Naturalmente, come non ricordare, insomma, oltre le coordinate fondamentali, ci beccate, ci ascoltate direttamente dal sito www.radiostart.it, direttamente dalla rete, da internet. E poi, insomma, siamo solo presenti sul web, ma nel terzo millennio questo è abbastanza naturale. Non voglio dire scontato, ma insomma, con le radio in modulazione di frequenza in FM che andranno purtroppo, ahimè, ai noi, piano piano a scomparire, noi siamo direttamente sul web all'indirizzo www.radiostart.it. Naturalmente, come web radio dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, sui social, quelli che vanno per la maggiore. Quindi ci trovate su Facebook, Marco Manuagliu, con i like, per noi molto molto importanti. Ci trovate ancora su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, sicuramente probabilmente i più gettonati per i vostri sistemi iOS ed Android, dei vostri device. I sistemi più diffusi sono TuneIn, TuneIn e Radiogram. To save the world. Una puntata in diretta radiofonica notturna, questa di questa notte, la 397esima puntata di Super Soul, la notte di venerdì 26 giugno 2026, che potrete subito riascoltare in replica, la ribeccherete in replica a ora di pranzo questa domenica, domenica prossima, domenica 28 giugno, dalle ore 13 alle ore 16, secondo più, secondo meno. La domenica si pranza insieme, Wagyu. Inesorabile, a ora di pranzo, ovunque voi vi troviate, a casa, sulle spiagge, in riva al mare, in montagna, al sole, al caldo, insomma al fresco dei climatizzatori e dei condizionatori, arriva Inesorabile alle ore 13 per voi. La replica di Super Soul, che è andata in onda in diretta il venerdì notte. Questa domenica, domenica 28 giugno, la replica di questa puntata che state ascoltando in diretta la notte di questa notte, di questo venerdì notte, 26 giugno 2026. It fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today. Ma l'invito è quello di andare ancora una volta sul sito, perché poi all'indirizzo www.radiostart.it, come vi si apre l'home page, trovate già sin da subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, e trovate insomma in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. Diffondete il credo, diffondetelo tra i vostri contatti, sui vostri social, tra i vostri amici. www.radiostart.it. Fateci un po' di pubblicità. See, let's save the children. Let's save all the children. Save the babies. Chiaramente in queste ore così drammatiche per la situazione in Latino America, un nostro grande abbraccio, un nostro grande pensiero, una nostra grande solidarietà, ma con anche fatta solo con il cuore, va ai nostri amici venezuelani, perché sappiamo anche che abbiamo ascoltatori in quel del Venezuela, in particolar modo il sottoscritto è seguito anche nelle dirette, nell'ascolto dei podcast, anche e soprattutto nei paesi latinoamericani. Insomma, il disastro del terremoto con la punta massima della scala Richter 7.5,
che ha totalmente distrutto intere aree con oltre 50.000 dispersi, oltre 250 morti e non si sa quante migliaia di feriti, insomma una situazione veramente drammatica. Noi di Radio Start con il cuore, wagyu, amici venezuelani, vi siamo vicinissimi, forza, forza, forza, dai, dai, dai.

Ma quanta bellezza c'è in questi solchi inarrivabili di questo grandissimo vinile. 21 maggio 1971 la Motown Records sfornava questo concept album da paura, Wagyu, semplicemente da paura. 9 tracce, probabilmente il lavoro migliore del grandissimo Marvin Gaye, che noi di solito salutiamo con questo altro capolavoro intitolato Right On, dove spicca la sezione ritmica, in particolare la parte di percussioni. Sentite un po' che roba, sentite.

10 minuti dopo le ore 23 si decolla Wagyu, si parte, si salva, perché nu salbem, ma mai prima del grande finale di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. What's Going On, 1971, Motown Records. Un finale di brano dove tornano prepotentemente le congas, la sezione ritmica, la batteria, le percussioni, il basso, la magia sonora, la grande maestria musicale, dove su tutto svolazza la grande magia, la grande qualità, le grandi proprietà, insomma, faceva quello che voleva con le corde vocali. Il grandissimo reverendo, il messia, The King, Marvin Gaye, The Marvelous. Eccolo!

grandissimo capolavoro Disorder, datato 1979-1980, dei grandiosi Joy Division, del grandissimo leader carismatico, il poeta Ian Curtis Wagyu. Vi preannuncio sin da ora che questo viaggio notturno di questa notte, di questo venerdì 26 giugno 2026, quando tra poco meno di tre quarti d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno e quindi daremo il benvenuto a sabato 27 giugno 2026, questo viaggio sarà molto rock, molto new wave, molto punk, molto mettetela un po' come vi pare, anche per annunciare che insomma sabato notte, la notte di sabato 27, sabato sera dalle 21.30 alle 0.30 presso il chioschetto Spiaggia Libera Tutti, al confine tra Pescara e Francavilla, praticamente Villaggio Alcione, per, lo dico per i pescaresi in particolar modo, ci sarà la seconda della tre giorni della festa tutta pescarese di Sinistra Italiana, e sabato sera, nella festa diciamo del sabato sera presso il chioschetto Spiaggia Libera Tutti a Villaggio Alcione, confine tra Pescara e Francavilla, i DJ per allietare la serata dopo i lunghi dibattiti che si protrarranno anche sabato pomeriggio, appunto dal pomeriggio, sabato sera i DJ saranno il sottoscritto e il grande nostro direttore artistico e presidente Francesco Bibone, chiaramente i DJ direttamente da Radio Start. Ci siamo regalati Joy Division con Disorder, questa è Los Angeles, The X, Exen Cervenka alla voce.

E ci siamo regalati il capolavoro Drastic Actions dei grandiosi Bad Religion, datati 1985, ma dai Bad Religion ai grandiosi Sex Pistols, dal loro album strepitoso d'esordio intitolato Nevermind the Bollocks. Il passo è davvero breve, Wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

E dopo 17, questa è la classicona Anarchy in the UK, while you Sex Pistols.

E non poteva mancare Submission per salutare i grandiosi Sex Pistols. Johnny Rotten, Johnny Lydon. Mettetela un po' come vi pare, Sex Pistols, wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Super Soul, Radio Start. Lo Spartaco Superanima Show il venerdì notte, wagyu. 180 minuti.

E ci siamo regalati il grandissimo Dennis Tech con il suo The Dennis Tech Group. È un disco pubblicato, insomma, per la mini tournée italiana che fece nel 96. Ma sentite un po' chi arriva sul binario zero di Radio Start. Il grandissimo Turiddu!

È da Lou Reed, la grandissima Patti Smith, di nuovo a Lou Reed, il passo è brevissimo, Wagyu. Grandi classici, anche questa notte, Super Soul.

e ci siamo regalati Changing of the Words dall'album 12, come 12 le canzoni contenute in questo album di sole cover della grandissima Patti Smith, pubblicato nel 2007. Ma sentite un po' chi sta arrivando. Wagyu!

E su questo grande capolavoro Remedy dei grandiosi The Black Crowes siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 27 giugno 2026 in arrivo sul binario zero i Faith No More.

9 minuti dopo le ore 1 nel 1998 per la Geffen Records, Le Hall, capitanate da Courtney Love, alla voce e alla chitarra pubblicavano Celebrity Skin. Ci siamo regalati il brano Malibu, in arrivo gli American Hi-Fi.

E all'appello questa notte non potevano mancare i grandiosi Led Zeppelin con il loro classicone Communication Breakdown. Loro sono The Charlatans, come questa è Radio Star.

e ci stiamo regalando gli Smashing Pumpkins. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. La nuova puntata, l'appuntamento imprescindibile del venerdì notte in diretta, 180 minuti di puro groove, questa notte molto rockettari. Il groove rockettaro. Per voi in console, al di qua del vetro, in regia, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ. Il venerdì notte lo Spartaco Superanima Show, in una sola parola, Super Soul.

35 minuti dopo la mezzanotte, dai Blur ai Pearl Jam, wagyu, il passo è davvero breve anche questa notte. Stiamo lasciando parlare la musica, la magia sonora.

Mamma mia, ma che selezione questa notte, ma davvero stiamo lasciando parlare la musica, Wagyu. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, Sounds Like Freedom, la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento immancabile del venerdì notte. 180 minuti di puro groove, questa sera molto anni 90, fine anni 80, molto anni 90, molto rockettari. Queste Super Soul, solo il venerdì notte, su radiostart.it, in replica la domenica successiva, dopo poche ore, dalle ore 13 in poi. E siamo entrati anche nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale, purtroppo ahimè anche per questa notte, ma dobbiamo introdurre la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. Questa notte le notizie, chiaramente parliamo del decreto legge sparatutto, la caccia selvaggia votato al Senato lo scorso martedì, è già passato, adesso andrà in la cosiddetta legge Malan, ma anche Lollobrigida, insomma tutti questi rampanti ministri di questo governo di estrema destra che purtroppo ci malgoverna da troppo tempo oramai. Insomma, martedì le notizie ci provengono dagli amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, e dal WWF, due delle più grandi associazioni alla quale mi onoro di far parte da diversi anni, per non dire decenni. Insomma, martedì 23 giugno il disegno di legge per la caccia selvaggia è stato votato in aula del Senato. Si tratta del più grave attacco agli animali. Lo vogliamo ricordare con forza, il più grave attacco agli animali, alla natura e alla sicurezza delle persone nella storia recente della nostra umanità. Stagione venatoria più lunga, caccia durante la migrazione preriproduttiva, più specie cacciabili, rilancio della terribile pratica dei richiami vivi, fucili ovunque, anche nelle spiagge e nelle ore notturne. La LIPU ed il WWF si sono chiaramente immediatamente mobilitati assieme ad altre associazioni animaliste, ambientaliste che difendono la biodiversità, la natura, la salvezza del pianeta, ancora una volta, coinvolgendo i media e chiedendo alle forze politiche responsabili, sia di maggioranza che di opposizione, di opporsi con ogni mezzo democratico. Abbiamo scritto anche a Papa Leone, che ci ha onorato e commosso con una bellissima lettera di risposta, nella quale ha definito la vicenda una questione di grande rilievo sociale e morale, augurandosi che i desideri degli animalisti tutti siano soddisfatti e ribadendo l'impegno della Santa Sede in difesa della natura. E come animalisti abbiamo già preso parte a Roma ad un primo presidio in piazza che ha coinvolto associazioni e cittadini, appunto per ribadire il no alla caccia selvaggia. Chiediamo l'immediato ritiro di questo decreto legge e il rispetto delle leggi europee. Siamo in piena crisi climatica e della biodiversità. La natura va tutelata e non si può pensare di consegnarla in mano ai cacciatori. Ci siamo mobilitati in molti modi e continuiamo chiaramente a farlo giorno e notte. Lo sforzo che stiamo portando avanti in questi giorni per contrastare caccia selvaggia è davvero incredibile. Ora siamo arrivati a un punto di svolta, quello che potrebbe essere il momento decisivo di questa battaglia storica. E a Roma, durante nelle ore appunto del voto in Senato, si è tenuto un grande appunto presidio, momento determinante per far sentire a tutta l'opinione pubblica e a chi deve decidere del futuro della natura il grido di chi non ha voce. Non possiamo permetterci di lasciare spazio a chi vuole smantellare decenni di tutele ambientali. L'esito di questa battaglia storica per il futuro della biodiversità italiana non è ancora scritto. Noi, animalisti tutti, non lasceremo nulla di intentato.
una grande questione sociale e morale. Come dicevamo con grande sollecitudine, parole bellissime, Papa Leone XIV ha risposto per tramite della Segreteria di Stato alla lettera che avevamo inviato da Assisi in occasione della 61esima Assemblea per esprimere la preoccupazione circa il disegno di legge 1552 sulla caccia. Il disegno di legge 1552 in discussione al Senato della Repubblica, avevamo scritto, se approvato, ma è già passato, aumenterà la pressione venatoria con un impatto negativo e potente sulla biodiversità e in particolare sugli uccelli selvatici già sofferenti per via della perdita di habitat, dei cambiamenti climatici e di vari altri problemi ambientali, rappresentando un fattore devastante e un motivo di forte e diffusa preoccupazione. Pur sottolineando l'indiscutibile terzietà della Santa Sede rispetto alle tematiche legislative degli Stati, Papa Leone ha definito il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, esprimendo apprezzamento per la sensibilità e l'opera svolta nei riguardi della natura e pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della LIPU, del WWF e di tutti gli animalisti. Un messaggio di bellezza e sensibilità di cui siamo molto riconoscenti a Papa Leone. Il nostro augurio è che queste parole possano toccare la maggioranza parlamentare e dissuaderla dall'approvare la legge. Ma qui la vedo, la vediamo molto molto dura e difficile. E c'è una petizione lanciata online in rete già da diverse settimane, per non dire mesi, per sostenere appunto la nostra battaglia. Se non l'hai, se non l'avete ancora fatto, firmate la petizione No Caccia Selvaggia. La trovate chiaramente in rete. Un disegno di legge prevede la liberalizzazione dell'attività venatoria con un impatto distruttivo sugli uccelli migratori e la natura intera. Aiutateci a convincere la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a fermarlo. Fermiamo tutti insieme caccia selvaggia. Gli uccelli migratori, patrimonio straordinario di bellezza e utilità ecologica, sono a grave rischio. Una proposta di legge ne abbatte le tutele, allargando le già ampie maglie della caccia in Italia. Gli uccelli verrebbero cacciati durante il delicatissimo periodo della migrazione pre-riproduttiva, quando stanno per raggiungere le aree dove appunto riprodursi. I calendari venatori sarebbero ancora più permissivi. Ripartirebbe la cattura dei piccoli uccelli migratori per tenerli in gabbia vita natural durante e usarli appunto come richiami vivi nella terribile pratica dei cosiddetti appunto richiami vivi, cioè il canto degli uccelli in gabbia usato per attirare ed uccidere i loro simili, gli uccelli liberi. Il demanio diventerebbe in buona parte territorio di caccia e le regioni potrebbero ridurre le aree protette, proprio mentre l'Unione Europea, lo ricordiamo con forza, chiede di aumentarle. Gli appostamenti fissi per la caccia aumenterebbero senza limiti. Nelle aziende faunistico-venatorie si potrebbe cacciare tutto l'anno. I cacciatori stranieri avrebbero automaticamente diritto alla licenza di caccia in Italia. I pareri scientifici dell'ISPRA sui calendari venatori sarebbero delegittimati. Le regioni, in sostanza, autorizzerebbero i calendari da sole. Il danno sugli uccelli sarebbe gravissimo e renderebbe ancora più difficile una situazione già di forte sofferenza. Per questo è necessario agire subito, chiedendo il ritiro della proposta di legge e una serie di azioni a tutela degli uccelli e dell'intera biodiversità. Agisci, agite insieme a noi. Firmate la petizione No Caccia Selvaggia. La trovate in rete. Condividetela e chiedete a chiunque di firmarla.
Potete andare sul sito www.lipu.it oppure www.wwf.it. Sfondendo il più possibile le notizie, fermiamo caccia selvaggia, salviamo gli utenti.

National, Federazione Internazionale per la Protezione e Conservazione dell'Avifauna, il sistema delle aree più importanti al mondo per gli uccelli, contribuito all'istituzione e alla tutela della rete Natura 2000 in Italia e in particolare delle zone di protezione speciale per gli uccelli, favorito la riduzione delle specie cacciabili e della stagione venatoria, ottenuto la fine delle deroghe di caccia tradizionale e della cattura degli uccelli da richiamo vivo, contribuito al declino del numero dei cacciatori in Italia, dal milione e più degli anni 90 a meno dei 500.000 attuali odierni. Ora però è necessaria una nuova azione importantissima, fermare questa nuova legge scellerata, questa nuova assurdità omicida, fermare cioè la liberalizzazione della caccia, dimostrando la contrarietà del nostro paese a queste politiche nemiche, sempre più nemiche della natura. Aiutateci a farlo. E questo è il testo della petizione Fermiamo Caccia Selvaggia. Alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il disegno di legge 1552 Malan è la peggiore proposta contro la natura della storia recente italiana. Il disegno di legge prevede il rilancio della terribile pratica dei richiami vivi, cioè gli uccelli selvatici catturati e tenuti tutta la vita in gabbia per essere usati come richiami per la caccia. L'estensione dell'attività venatoria al mese di febbraio, nel pieno della delicatissima migrazione pre-riproduttiva degli stessi uccelli. La caccia estesa al demanio forestale, la caccia tutto l'anno nelle aziende agrituristico-venatorie, la liberalizzazione del numero degli appostamenti fissi per i cacciatori e della scelta della forma di caccia, la licenza di caccia automatica per i cacciatori stranieri, lo svilimento dei pareri scientifici dell'ISPRA, le regioni decideranno sostanzialmente da sole e tanto, purtroppo, altro ancora. L'approvazione anche di una parte di queste misure rappresenterebbe un colpo durissimo alla già molto sofferente natura italiana, tra cui 21 specie cacciabili in stato di conservazione negativo, e si aggiungerebbe alla persistente piaga del bracconaggio e agli ulteriori problemi ecologici che gli uccelli devono purtroppo oramai affrontare già da troppi anni. Numerose inoltre sono le violazioni del diritto comunitario e specialmente della direttiva uccelli, in un quadro che vede, tra l'altro lo vogliamo ricordare con forza, l'Italia già in uno stato di infrazione o inchiesta europea per mancata o scarsa tutela della natura. Prendiamo multe su multe, da anni, da sempre, ma questi vanno avanti per la loro strada. Per tutto questo la LIPU e il WWF chiedono un intervento che favorisca il ritiro della proposta di legge 1552 e di ogni altra proposta analoga, azioni concrete ed efficaci per un'inversione di tendenza sulla tutela degli uccelli selvatici, la lotta al bracconaggio, una più piena ed efficace protezione della natura in Italia, nonché in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Inoltre il WWF scrive anche ai senatori abruzzesi: opponetevi e non votate il decreto legge caccia selvaggia. L'associazione appunto del WWF Abruzzo ha inviato una lettera a Michele Fina, Guido Quintino, Liris, Etelwardo Sigismondi e Gabriella Di Girolamo, l'unica che al momento ha risposto confermando la sua opposizione al provvedimento. Il WWF Abruzzo chiede ai senatori eletti in Abruzzo di votare contro il disegno di legge sulla riforma della normativa venatoria, il cosiddetto decreto legge caccia selvaggia. L'appello inviato venerdì, lo scorso venerdì,
venerdì 19 giugno dalla delegata del WWF Italia per l'Abruzzo, la nostra amica, la grandissima Filomena Ricci, e dal presidente del WWF Abruzzo, Francesco Cerasoli, è contenuto in una lettera ed è rivolto appunto ai senatori Gabriella Di Girolamo, Michele Fina, Guido Quintino Liris ed Edoardo Sigismondi. Nel documento il WWF

F esprime la propria contrarietà al decreto legge 1552 a prima firma del senatore Lucio Malan. Secondo l'associazione ambientalista, il provvedimento ribalta la concezione stessa del prelievo venatorio, trasformandolo da attività che va rigidamente regolamentata per ridurre i suoi inevitabili impatti sugli ecosistemi naturali, a principale forma di regolazione della stessa biodiversità. E tra le principali criticità evidenziate dallo stesso WWF anche Abruzzo figurano chiaramente l'aumento delle specie cacciabili e delle giornate di caccia, l'estensione delle aree in cui sarà consentita l'attività venatoria, comprendendo anche il demanio forestale, l'eliminazione dei limiti al numero di richiami vivi utilizzabili, la possibilità per le regioni di derogare ai pareri di ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e l'accesso all'attività venatoria in Italia per cacciatori stranieri senza un'adeguata formazione. E l'associazione esprime inoltre una grandissima preoccupazione per alcuni emendamenti presentati appunto dalla maggioranza che, secondo il WWF, potrebbero consentire alle aziende faunistico-venatorie di operare con finalità di lucro e accedere a finanziamenti pubblici. Da patrimonio collettivo e indisponibile dello Stato, la fauna diventa quindi l'ennesima risorsa naturale da sacrificare agli interessi lobbistici, si legge nella stessa lettera. Il WWF ricorda inoltre che contro il disegno di legge si sono espresse anche 10 società scientifiche nazionali che contestano sia gli effetti della riforma sulla biodiversità sia la progressiva marginalizzazione dei saperi scientifici in ambito biologico naturalistico dai processi decisionali che riguardano gli ecosistemi italiani. L'associazione del WWF rende noto infine che al momento ha risposto all'appello soltanto la senatrice Gabriella Di Girolamo, anche lei abruzzese, confermando la propria opposizione al provvedimento. Il WWF Abruzzo chiede infine che tutti i parlamentari eletti nella Regione Verde d'Europa, forse ex oramai, si impegnino a fermare questa riforma assurda, cruenta, scellerata, inconcepibile, riportando la tutela della natura al centro dell'agenda pubblica italiana. E Misao Agliu, che dopo la lotta fatta per i 469 cervi abruzzesi, di cui si sta tornando purtroppo a parlare, questa è la nuova battaglia che anche in Abruzzo, sulla quale ci dovremo sicuramente corciare tantissimo le maniche, ma lotteremo con ogni mezzo necessario, ritmo e consapevolezza.

E su questo grande capolavoro dei Divo, Gary Want, si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte su radiostart.it, Sounds Like Freedom. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, grazie per avermi scelto, ma grazie ancora per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Questa puntata andata in onda in diretta notturna radiofonica in questa notte di questo venerdì la ribeccate subito in replica in registrata. Domenica prossima, domenica 28 giugno dalle ore 13 in poi, in attesa poi del podcast, riascoltabile, scaricabile direttamente dal sito www.radiostart.it, che vi invito a spulciare perché trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto Wagyu H24 e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite e soprattutto buona estate, torrida, calda, ma noi ci siamo Wagyu e voi, Marco Mann, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce, ciao!

0: Local, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start.
1: Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulis e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, il palinsesto settimanale, i protagonisti della settimana e soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Per i più tecnologici, se vi capita di passare dalle parti di Facebook, Instagram e Twitter, seguiteci anche da lì. Vi ricordo inoltre che è possibile ascoltarci in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratuitamente sui vostri device preferiti. E dunque diamo spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire un grande dell'afrobeat, ovvero il grande, immenso batterista Tony Allen.

E allora abbiamo aperto con un omaggio al grande maestro Tony Allen, icona dell'Afrobeat, batterista all'avanguardia ed artista indimenticabile che ci ha lasciato il 30 di aprile del 2020. E così dalla Nigeria, dall'Afrobeat, ci spostiamo in Etiopia con una delle nuove leve della musica tradizionale amarica che è arrivato a noi grazie alla Terp Records di Terry X ed Emma Fisher, etichetta olandese. Una filosofia vincente la loro, dato che questa etichetta si propone come crossover tra gli artisti e i fruitori di musica etnica, pubblicando e producendo tutto quello che incontrano Emma Fisher e Terry X per la strada, musicisti anche non accreditati, nei loro viaggi africani. E questa è una bella raccolta che si chiama Ilita, New Ethiopian Dance Music, pubblicata nel lontano 2011, che dà spazio anche a questo grande talento della musica di Addis Abeba che si chiama Kalacheb Ashenafi.

Goni elettrificato che ci rimanda ai suoni del Mali Issa Bagayogo, un innovatore della musica, un eclettico musicista che a suo modo ha, come dire, rivoluzionato i suoni dell'area mandinga. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22.

così dal Mali di Issa Bagayogo ci spostiamo dalle parti del Marocco con due splendide fanciulle, Asma Amzawi e Bnat Timbuktu. Due musiciste che raccontano i bambini Igaba del villaggio marocchino. Asma Amzawi, cresciuta a Casablanca, si è guadagnata sul campo un ruolo di primo piano nella musica gnawa, coinvolgendo un gruppo tutto al femminile, inedito in questo ambito. Con lei suona anche Bnat Timbuktu, altra stella dello gnawa marocchino. Tra le altre cose, Asma Zawi, figlia del Malem, del maestro Rachid, che ha preso fin dalla culla gli insegnamenti del padre, quindi l'arte del canto e del ghimbri, il liuto a tre corde che fa da basso propulsore nella musica gnawa. Questo è un lavoro del 2019 che si chiama Ulad Igaba, Asma Abzawi insieme a Bnat Timbuktu.

Jazz Technodome Industrial che incontra le percussioni Tuareg ed il canto mantrico, ovvero Tapan da Belgrado, che incontra la Generation Taragalte di Marrakesh. Un disco che unisce due culture apparentemente lontanissime, un disco molto interessante, un filo diretto che collega appunto il Marocco alla Serbia. L'album dell'etichetta Soundway Records si chiama Atlas ed è stato pubblicato proprio nel 2020. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, personaggi, musiche e curiosità da tutto il mondo, come ogni venerdì dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce.

Il nostro viaggio musicale adesso continua, ci spostiamo dalle parti di Istanbul con il chitarrista, una sorta di icona dell'Anadolu Rock, personaggio unico ed irripetibile che ha dato vita insieme a Baris Manko a quel fenomeno rock psichedelico degli anni 70. Anche in questo caso un disco molto interessante che si chiama Uzelli Psychedelic Anadolu ed è appunto una etichetta di Istanbul fondata da tedeschi. Che hanno ripreso tutti questi vecchi 78 giri e li hanno rimessi in musica, ridigitalizzandoli, e uno di questi appartiene al grande Erçin Koray. Le registrazioni non sono proprio al massimo, ma noi ci godiamo questa Uzuruk Erçin Koray.

E dunque dalla Turchia di Erçin Koray al Kurdistan di Erim Kuda, un'icona della musica di questo paese, un personaggio, un artista, uno scrittore, un attore, pittore, musicista che ha avuto l'opportunità di registrare questo disco che si chiama Brother Musiki. Una produzione 2020, un disco registrato ad Aleppo in Siria. E così dalla Turchia al Kurdistan, Cipro, con un personaggio che abbiamo proposto anche la scorsa settimana. Si tratta di Antonis Antoniou. Suoni che arrivano appunto da Nicosia, primo lavoro da solista per questo artista che si chiama Kismettin. Sono 10 tracce pregne di suoni cupi e tesi, un polistrumentista ed artista a tutto tondo che così nasce proprio dalla tradizione rebetica tipica della Grecia ma anche di Cipro.

Un altro artista poliedrico che immagina un universo parallelo fra tango rebetico ed elettronica ed è ovviamente Daniel Melingo, che con questo lavoro salta un paio di tappe ed arriva ad immaginare una sorta di universo letterario e sonoro parallelo. Il disco si chiama Oasis, targato 2021, Daniel Melingo direttamente da Buenos Aires. E allora, visto che siamo in Sud America, come sempre ci spostiamo anche dalle parti del Brasile con due vecchie conoscenze del nuovo suono brasiliano, ovvero DJ Dolores insieme all'orchestra Santa Massa, suoni che arrivano dal Pernambuco e che sono filtrati dalle nuove tecnologie digitali. Questa è Catimbo.

E allora Glocal, DJ Dolores e l'orchestra Santa Massa. Questo era un disco che si chiama Contraddittorio. E allora siamo giunti al termine di questo spazio musicale. Prima di salutarci volevo ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Quindi magari date uno sguardo e seguiteci anche attraverso i social. Siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche su Twitter ed Instagram. E visto che siamo in tema di ricordi, torniamo nel 2002 con un gruppo guatemalteco. Loro hanno sperimentato davvero di tutto e soprattutto erano innamorati della radio. Questo è un disco che si chiama Los Últimos Días de la M. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Start con Glocal, ritmi ed alchimie sonore. E vi lascio con i Radio Zumbido.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
1: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Pattern Master di Mark Turner, lavoro pubblicato per ECM nel 2026, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere questa che è la penultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo anche i brani dai nuovi lavori di Yvonne Rogers, Francesco Pierotti, Sergio Di Gennaro, Marta Sanchez e Joe Webb. Naturalmente c'è anche un brano a fare da fil rouge in questa puntata de Il Tempo di un altro disco, è un brano che abbiamo estratto da Late on Earth, lavoro pubblicato per Act Music da Joel Lissarides. Il lavoro è stato pubblicato nell'aprile 2026, il brano che abbiamo scelto è il brano intitolato Never Alone.

Pattern Master, come dicevo prima, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È il nuovo lavoro che Mark Turner, che è il sassofonista Mark Turner, pubblica per ECM, lavoro pubblicato nel marzo 2026, lavoro che lo vede alla guida di un quartetto ormai solido e consolidato, un quartetto pianoless, costituito anche da Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Apriamo la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco con un brano che porta una dedica molto chiara, voluta da Mark Turner, appunto Lehman Slayer, brano dedicato a Steve Lehman, brano con cui si apre la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco.

Mark Turner al sax tenore, Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso, Jonathan Pinson alla batteria. Sono i quattro musicisti che compongono il quartetto guidato da Mark Turner che abbiamo ascoltato in Lemon's Lair, uno dei brani firmati da Mark Turner presenti all'interno di Pattern Master, lavoro pubblicato per ECM nel marzo 2026. Torniamo così ad ascoltare il quartetto guidato da Mark Turner su ECM dopo Return from the Stars, lavoro che aveva preceduto appunto Pattern Master qualche anno fa. Questo quartetto pianoless, ormai sempre più solido, sempre più confidente, mette Mark Turner nelle condizioni migliori per esplorare la sua musica, che prende le mosse da tanta parte della tradizione del jazz. Naturalmente si concentra su quelli che sono gli stilemi che prendono il via nella seconda parte degli anni 60, e in particolare nel Pattern Master potremmo individuare facilmente la figura di Wayne Shorter, vale a dire il musicista che traccia i cammini da seguire. Ma naturalmente, come abbiamo sentito in questo Lemon's Lair, c'è il confronto con un altro grande protagonista della scena attuale del jazz, vale a dire Steve Lehman, e va da sé, c'è il confronto con tutti i musicisti con cui lo stesso Mark Turner ha collaborato, e la possibilità di dialogare in maniera sempre più solida, confidente, come dicevamo prima, e creativa con i musicisti che compongono questo quartetto.

Un lavoro in cui Mark Turner riesce a portare spiritualità, intelligenza, curiosità e, come dicevamo prima, anche il senso della storia del jazz. Un lavoro che, come Return from the Stars, prendeva il titolo da un racconto di Stanislav Lem. Anche questo Paternoster prende come ispirazione per il titolo e naturalmente anche per quelle che sono alcune delle intuizioni e delle intenzioni sviluppate da Mark Turner da un ciclo di romanzi di fantascienza, dal ciclo scritto da Octavia Butler, una saga fantascientifica in cui naturalmente l'umanità prende tutta una serie di orientamenti, indirizzi distopici, ma quanto mai la distopia è lontana dalla realtà lo scopriremo soltanto andando avanti con il tempo. Questo a dire come la fantascienza sia una delle ispirazioni di Mark Turner, che riporta poi all'interno del mondo sonoro del quartetto Pianoless, con cui incide sia per ECM che per Giant Step Arts, questa sua musica così intrigante, così intelligente, se vogliamo usare questo aggettivo, che torniamo ad ascoltare con un secondo brano, sempre firmato da Mark Turner, con il brano intitolato It Very Well May Be.

It Very Well May Be è il secondo brano che abbiamo estratto da Pattern Master, lavoro pubblicato nel marzo 2026 da Mark Turner per ECM, lavoro in cui ascoltiamo Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Naturalmente, Mark Turner, autore dei brani presenti all'interno del disco, lo ascoltiamo al sax tenore, un lavoro che ritroveremo al termine della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Pattern Master.

Never Alone è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano presente in Late on Earth, lavoro pubblicato per Act Music da Joe Elissarides, lavoro realizzato dal pianista insieme a Niklas Färqvist al contrabbasso e Rasmus Blixt alla batteria. Un lavoro che comprende 12 brani firmati da Joe Elissarides. Da questo lavoro, appunto, a fare da fil rouge, abbiamo estratto Never Alone.

Luster è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da The Button Jar, lavoro pubblicato in piano solo da Yvonne Rogers per Pyroclastic Records nel maggio 2026. Un lavoro The Button Jar che prende spunto ed ispirazione dai panorami rurali del Maine e quindi porta attraverso le composizioni di Yvonne Rogers questi scenari, questi panorami all'interno di una musica

pensata per il piano solo, una musica concepita con grande rigore e con grande ispirazione, una musica che ci presenta una musicista assolutamente nella prima parte della sua carriera. The Button Jar è il suo secondo lavoro dopo Seeds, pubblicato nel 2023, un lavoro che però dimostra una grande maturità, una grande visione complessiva nello sviluppare le diverse tracce sonore, nel mettere insieme queste miniature che sono poi i brani presenti all'interno del disco. Sono tutti brani più o meno relativamente brevi, che però danno in maniera corposa il senso e la visione della musicalità di Yvonne Rogers. E in qualche modo l'uscita del disco per Pyroclastic Records è una sorta di riconoscimento per quello che è il lavoro di Yvonne Rogers, pianista che ha già suonato con musicisti importanti come Adam O'Farrell, il trombettista Adam O'Farrell, e che ha incontrato la curiosità e l'apprezzamento di una musicista come Chris Davis, che è una sorta di Deus ex machina dell'etichetta statunitense. Torniamo ai brani presenti in The Button Jar, torniamo al piano solo di Yvonne Rogers con il brano intitolato First Attempt.

First Attempt è il secondo brano che abbiamo estratto da The Button Jar, lavoro in piano solo pubblicato da Yvonne Rogers per Pyroclastic Records nel maggio 2026. Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ad ascoltare un lavoro che abbiamo già presentato nelle nostre trasmissioni. Torniamo ad ascoltare Attractions, lavoro pubblicato da Francesco Pierotti per Wow Records, lavoro in cui ascoltiamo il contrabbassista insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 gli standard presenti all'interno di questo lavoro. La puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco prosegue con la versione portata da Francesco Pierotti all'interno di Attractions di Like Someone in Love.

Like Someone in Love di Johnny Bourke e Jimmy Van Heusen è il brano che abbiamo ascoltato nella versione portata in Attractions da Francesco Pierotti, contrabbassista che ascoltiamo insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria in questo Attractions, appunto lavoro pubblicato per Wow Records nel 2026. Never Alone è invece il titolo del brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Never Alone è un brano di Joel Lissarides portato dal pianista svedese all'interno di Late on Earth, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 per Act Music. Avevamo già ascoltato qualche tempo fa Joel Lissarides in un lavoro intitolato Arcs and Rivers, in duo insieme a Georgios Procopiou, un lavoro in cui appunto c'era questo incontro tra pianoforte suonato da Joel Lissarides e gli strumenti a corde suonati da Georgios Procopiou, un lavoro che appunto mescolava il jazz con le tradizioni della musica mediterranea. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da Never Alone, il brano che abbiamo scelto per fare da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con un altro lavoro realizzato in piano trio, lavoro pubblicato da Sergio Di Gennaro per Gleam Records, pianista che ascoltiamo insieme a due storici ed esperti musicisti della scena italiana come Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

She Danced Alone è il primo brano che abbiamo estratto da Blind Spots Still Looking, lavoro pubblicato per Gleam Records nel maggio 2026 dal pianista Sergio Di Gennaro, un lavoro in piano trio in cui ascoltiamo oltre a Sergio Di Gennaro anche due grandi musicisti della storia del jazz italiano come Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Con loro poi è presente in due brani di questo disco anche un ospite, anche questo un musicista che non ha davvero bisogno di presentazioni, come Emanuele Cisi al sax tenore.

Un lavoro narrativo, come lo presenta lo stesso Sergio Di Gennaro nelle note che accompagnano il disco, questo Blind Spot Still Looking, un lavoro che si concentra su quelle che sono le tante anime moderne del piano trio, anime che guardano naturalmente alla storia del jazz, che guardano alle tradizioni e ai grandi interpreti di questo format per quanto riguarda i grandi pianisti statunitensi, e poi approda a quelle che sono le evoluzioni europee, in particolare quelle che ascoltiamo sui dischi ECM o Act Music, e poi naturalmente guarda anche alle sonorità mediterranee, quindi questa sintesi portata avanti da Sergio Di Gennaro, che ascoltiamo in 8 brani originali firmati dal pianista, un lavoro che si conclude con un altro brano in piano trio, brano intitolato Wound Up to Fly.

Owned Up to Fly è il brano che chiude Blind Spots Still Looking, lavoro pubblicato per Gleam Records dal pianista Sergio Di Gennaro nel maggio 2026, lavoro in cui lo ascoltiamo insieme ad Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Al trio si unisce in due brani come ospite al sax tenore anche Emanuele Cisi.

Torniamo alle sonorità del piano solo con un altro lavoro dopo quello di Yvonne Rogers che abbiamo ascoltato nella prima parte. Andiamo ad ascoltare due brani dal nuovo lavoro di Marta Sanchez, lavoro intitolato For the Space You Left. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Snowing in the Woods.

Snowing in the Woods è il brano che abbiamo estratto da For the Space You Left, lavoro pubblicato per Out of Your Head Records da Marta Sanchez nell'aprile 2026. Un lavoro in piano solo in cui, oltre appunto alla tastiera del pianoforte e quindi ai suoni normalmente presenti appunto nello strumento, Marta Sanchez aggiunge la preparazione, quindi questi suoni che si distorcono, che prendono strade diverse dalle solite, utilizzano anche l'alea del momento per andare ad creare nuove sfaccettature all'improvvisazione, un lavoro che quindi in qualche modo offre alla pianista una dimensione timbrica da esplorare di volta in volta nelle sue composizioni, un lavoro che appunto in piano solo nasce da due differenti panorami emotivi. Da una parte c'è una residenza alla McDowell in cui la pianista ha avuto modo di sperimentare e comporre musica per piano solo, quindi una musica per piano solo che in qualche modo veniva ad essere un discorso di introspezione che nasceva in un momento, diciamo, normale in cui c'era la naturale modalità di rapporto con gli altri. Naturalmente l'altro momento di solitudine che ha dato vita a molti di questi brani che ascoltiamo all'interno di For the Space You Left nascono durante la pandemia, in cui l'isolamento, la solitudine sono state invece forzate per ciascuno di noi. Il risultato lo ascoltiamo nelle 9 tracce presenti all'interno di For the Space You Left, che torniamo ad ascoltare con il secondo brano che vi presentiamo in questa puntata, vale a dire The Regret.

The Regret è il secondo brano che abbiamo estratto da For the Space You Left, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 da Marta Sanchez per Out of Your Head Records, un lavoro in piano solo in cui la pianista Marta Sanchez sfrutta, oltre alle potenzialità del pianoforte, alle potenzialità classiche del pianoforte, anche le possibilità espressive, timbriche e estemporanee della preparazione dello stesso pianoforte, quindi andando ad aggiungere oggetti sulle corde e altre situazioni possibili per ampliare le possibilità timbriche dello strumento. Per chiudere la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ad ascoltare un lavoro che abbiamo già incontrato all'interno delle nostre trasmissioni. Andiamo ad ascoltare un brano da Neatbeat, lavoro pubblicato per Edition Records da Joe Webb. In particolare andiamo ad ascoltare il trio guidato dal pianista britannico nel brano intitolato I'm Confessing That I Love You.

Joe Webb al pianoforte, Will Satch al contrabbasso, Sam Jason alla batteria, li abbiamo ascoltati in I'm Confessing That I Love You, uno dei brani portati da Joe Webb all'interno di Neathbeat, lavoro pubblicato nel maggio 2026 per Edition Records, lavoro che abbiamo già ascoltato all'interno delle nostre trasmissioni che ritroveremo sicuramente anche in seguito all'interno de Il Tempo di un Altro Disco nelle puntate della prossima stagione. Never Alone è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, è un brano firmato da Joel Lissarides, è presente all'interno di Late on Earth, lavoro che il pianista svedese ha pubblicato per Act Music insieme a Niklas Fernqvist al contrabbasso e Rasmus Blixt alla batteria.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi di Radio Start. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Prima di tornare ad ascoltare la musica di Mark Turner, prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Patternmaster, andiamo ad ascoltare Little North, il trio danese che ha pubblicato per Act Music nel giugno 2026 un lavoro intitolato Crossing Currents, lavoro in cui sono presenti anche due ospiti come Joel Ross e Hannes Bennick. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Say.

Sei è il brano che abbiamo estratto da Crossing Currents, lavoro pubblicato per Act Music nel 2026 da Little North, vale a dire il trio formato da Lasse Jacobsen alla batteria, Martin Brumbjerg Rasmussen al contrabbasso e Benjamin Norholm Jacobsen al pianoforte. Con loro sono presenti anche due ospiti, vale a dire Joel Ross al vibrafono e Hannes Bennick al sax alto.

un lavoro che naturalmente crea un ponte tra la dimensione del piano trio del jazz nordico, rappresentata a tutti gli effetti da Little North, e quelli che sono gli stilemi del jazz statunitense, rappresentati in questo caso dal vibrafonista John Ross, una sintesi davvero particolare, avvincente e caratteristica, molto, molto singolare, se vogliamo, che va a mettere a confronto proprio situazioni musicali che abbiamo in qualche modo codificato, appunto, il piano trio nordico, i musicisti, l'improvvisazione, il senso del jazz e dell'interplay tipico dei musicisti statunitensi, una sintesi che torniamo ad ascoltare con un altro brano presente all'interno di Crossing Currents, con il brano intitolato Hold On.

Hold On è il secondo brano che abbiamo estratto da Crossing Currents, lavoro pubblicato da Little North per Act Music nel 2026, un lavoro in cui ascoltiamo Little North, vale a dire il trio formato da Lasse Jacobsen alla batteria, Martin Brunbjerg Rasmussen al contrabbasso, Benjamin Norholm Jacobsen al pianoforte, accompagnati da due ospiti che sono Joel Ross al vibrafono e Hannes Bennick al sax alto, un lavoro che rappresenta, nelle parole del trio, il risultato del viaggio che ha unito il trio che si è spostato a New York per registrare appunto con Joel Ross, l'attraversare e il riemergere dai flussi musicali che i due poli di questo incontro rappresentano, vale a dire la scena del jazz nordico e la scena del jazz newyorkese, che si incontrano e danno vita alla sintesi portata da Little North all'interno di questo Crossing Currents.

Sempre dal catalogo Act Music abbiamo estratto anche il fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, vale a dire Never Alone, brano presente in Late on Earth, lavoro pubblicato da Joelis Rides per Act Music nell'aprile 2026, lavoro in

Per chiudere la puntata torniamo alla musica di Mark Turner, torniamo a Pattern Master, lavoro pubblicato dal sassofonista nel marzo 2026 per ECM, lavoro in cui lo ascoltiamo alla guida del suo quartetto ormai solido da diverso tempo, quartetto pianoless formato insieme a Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per l'ultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco, sulle note di un brano firmato da Mark Turner e presente all'interno di Pattern Master, sulle note di The Happiest Man on Earth.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

principale radio nazionale, che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.